Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Piange al tavolo di un bar. Luca non ha fatto altro che dirle che non ne vuol più sapere. Marta cosa fa? Spegne le sue

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

corrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Ma le parole contano, dille piano.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La canzone, una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone, una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera, una lucciola accesa in un prato, un sospiro fatto di niente, ma qualche volta se ti ha afferrato ti rimane per sempre in mente, la scrive gente quasi normale, ma con l'anima come un bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo una vita, lungo un momento. Si può cantare a voce sguaiata quando sei in branco per allegria, o la sussurri appena accennata se ti circonda la malinconia e ti ricorda quel canto muto, la donna che ha fatto innamorare, le vite che tu non hai vissuto e quella che tu

la scatola magica, spesso riempita di cose futili, ma se la intessi di ironia tragica ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, pesi di vite da rivestire e storie minime da ripagare.

palle pietra filosofale svettanti in aria come un falcone

di fumo, questa è la stoffa delle illusioni, ebbi e ricordi ben a profumo, son tutto questo, le mie canzoni.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che son rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

The key of the bottomless pit was given to him.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie. Ricordiamo che oggi è venerdì 5 giugno e andremo subito a cominciare con la rassegna stampa che troveremo appunto sulla nostra edizione del centro. Intanto buongiorno a Gaetano Paolini, che si alza presto giustamente perché deve andare a lavorare e quindi va nel suo atelier che è alla stazione di Mociano. Buon fine settimana a tutti e buon lavoro, e anche buona giornata ad Antonella Leonio. Buona giornata a tutti, naturalmente anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio, per il famosissimo Radio G Notizie, che ha appunto i suoi anni, i suoi 49 anni il Radio G Notizie, che resiste eroicamente grazie anche, lo possiamo dire, grazie anche a voi. E allora andiamo a vedere il centro, andiamo a trovare in questo momento, andiamo a vedere l'edizione digitale che arriva appunto qui, la famosissima edizione digitale del centro. A tutti buona giornata di nuovo, di nuovissimo anzi, ci siamo? Andiamola a trovare, eccolo qua al centro, ci segue su Facebook, segue tutti i passaggi nella edizione digitale, che è quella che arriva a noi in abbonamento. Allora, eccola qua, coltellate alla sagra, assolto, parliamo, si parte con la giudiziaria, cronaca giudiziaria. Un cinquantenne era accusato di strage e tentato omicidio, riconosciuto incapace di intendere. L'anno scorso era uscito di casa con due coltelli e aveva ferito tre persone a Casoli di Atri. Poi le polemiche che hanno un po' accompagnato questa decisione. Un'altra estate con il Napoli, sono in arrivo 200.000 tifosi, ma c'è stato un bel congruo contributo da parte della regione come sempre. Caporalato, tornano le brigate della legalità, l'iniziativa è della CGIL e riguarda appunto il Fucino. Il famosissimo Fucino, siamo nella Marsica, siamo nella zona dove appunto ci si può ancora andare tranquillamente, anche se ci sta questa piaga, lo ricordiamo, questa piaga del caporalato che impedisce appunto di andare tranquillamente in queste zone per quanto riguarda i lavoratori che non sono italiani. Questo è quello che accade. Allora noi continuiamo perché ci dice di andare allo shop, eccolo qua. Tutto complicato, ogni mattina si complica qualcosa, e infatti torniamo alla prima pagina. Sembra facile. Si è tolta la prima pagina, c'erano tolta. Beh, che ne la fa? Ricominciamo, come la famosa canzone di Pappalardo, conoscete, sì, il famosissimo Pappalardo. Allora, speriamo che adesso vada meglio. Le macchine, bel giornale cartaceo, il famosissimo giornale cartaceo che sapeva di carta, proprio di profumo, di giornale, non c'è più.

0: Allora, vediamo qualche notizia intanto che abbiamo già qui. Nereto, professore di diritto ferito in aula, studenti verso la bocciatura addirittura. Almeno 4 sarebbero direttamente coinvolti, oggi deciderà il consiglio d'istituto su cosa fare. Poi, detenuto morto in carcere, sarebbe uscito nel 2028, l'autopsia conferma che non c'è stata violenza, sarebbe appunto, avrebbe inalato del gas, come sapete, piccoli fornellini che si usano. Professore ferito a scuola, abbiamo letto, l'accusa è lesioni aggravate. Poi ragazzine spogliate sulle chat di gruppo, indagati 2 quattordicenni nel Teramano. È stato rintracciato invece l'investitore di Alba Adriatica, che appunto aveva determinato un investimento e poi la macchina era andata completamente rovinata e c'era stata appunto la impossibilità di poter intervenire. Bene, allora vuol dire che andiamo sul Messaggero perché il centro fa qualche bizza e allora peccato, ve le diamo poi le notizie anche a parte. Allora sì, andiamo sulla prima pagina del Messaggero per vedere anche qui le notizie principali d'Abruzzo. E purtroppo si parla ancora di quella vicenda che ormai vi tormenta, ci tormenta da sempre, cioè Catherine rivede i 3 figli, ricordiamo che era una vicenda che si poteva risolvere subito dando una casa a questa famiglia, una volta che era stata scoperta che viveva in condizioni non al massimo della sicurezza e della anche della pulizia e dei vaccini, quindi bastava vaccinare i bambini, mandarli a scuola, dare la casa, il sindaco Di Paolo l'aveva fatto, poi ci siamo presi un cinema, ci siamo presi anche un libro scritto da Catherine che è andata dalla Venier, i giudici che sono arrivati mandati dal tribunale, dal ministero, perché contro quelli del tribunale, gli avvocati che si sono dimessi, è arrivato l'avvocato Billon della Lega, insomma tutto questo per fare un po' di commedia, però in realtà siamo ancora lì. Allora, poi a Pescara, blitz in pieno centro contro spaccio e furti, poi all'Aquila tentò di uccidere la ex, condannato, un 34enne, poi purtroppo un incidente sul lavoro, catrame bollente in faccia, operaio ustionato ed è gravissimo. Si chiude la campagna elettorale per il ballottaggio a Chieti, arriva il sindaco addirittura di Roma, Gualtieri, per Legnini al comizio di chiusura. Sicari invece dice no, vinciamo noi. Chieti verso il ballottaggio, schermaglie dei 3 candidati, soprattutto sul futuro dell'ospedale. A proposito di ospedale, si parla anche a Giulianova di qualcosa che dovrebbe riguardare anche psichiatria. Attenzione, è arrivata una lettera, dice che ci possono trasferire, dicono i dipendenti. Poi abbiamo a personaggio Annavelli il sindaco più longevo, cioè il centro ieri aveva scoperto il sindaco più giovane, il Messaggero scopre che Annavelli c'è il sindaco più longevo. Sta Annavelli, sta. Andiamo a vederlo. Comune delle aree interne, chi è lui? Annavelli è guidato dal lontano 1999, sempre dallo stesso sindaco, si chiama Paolo Federico, uno dei sindaci più longevi d'Abruzzo, dal 99 sta lì, perché sapete che con i comuni inferiori a 1500 abitanti può essere eletti più volte. Lanciano, opera in onore della campionessa paralimpica, murales per i legni a Colanero. Possiamo andare avanti, passare alla seconda del Messaggero, si parla appunto del professore in classe, riunione Fiume a scuola, indagati 4 alunni, si parla addirittura di bocciatura. Oggi si saprà con precisione che cosa decide il consiglio d'istituto. La preside del Peano Rosa di Roseto dice: comunicheremo a breve la decisione. Poi ovviamente anche qua arriva lo psicologo scolastico dice è utile Enrico Perilli, ma i genitori devono cambiare. Poi insieme per sociale l'Abruzzo modello di intervento sul territorio. Pescara, spaccio, furti e degrado, scattano i controlli in corso Vittorio Emanuele. Altra notizia principale della pagina, truffa un'anziana fingendosi addirittura avvocato, dice suo figlio ha bisogno di aiuto, ci deve dare un po' di soldini, e la povera signora, anziana, dice il figlio, mi toccate mio figlio, e gli ha dato i soldi, ed era una truffa. Poi se ne è accorta, quando il figlio è tornato, ha detto, io non avevo bisogno di niente, e sono andati ovviamente dai carabinieri a denunciare, ma ormai era fatto. Ponte del Mare, il famoso Ponte del Mare di Pescara, chiuso il passaggio pedonale, però presto ci sarà la riapertura. Ed ancora andiamo a vedere altre notizie di Pescara. Nel cuore del lungomare, l'atmosfera del Lido Aurora, si parla appunto anche in questo caso di stabilimenti, di chalet sul mare. Quarantenne salvato in mare, invece, è stato difficile, era in pericolo, l'abbiamo portato a riva, parlano i due bagnini che hanno salvato appunto una persona che rischiava di annegare nel mare di Pescara. Quindi complimenti ai ragazzi che hanno potuto ottenere questo importante risultato. Allora, Radio G Notizie, continuiamo dopo queste notizie a volo di Pescara. Andiamo all'Aquila. Ragazzo minacciato di morte con la pinza da elettricista, è stato condannato l'ex compagno, poi è stato investito a 12 anni, arriva la super perizia. Poi, sempre all'Aquila, la torre rinasce grazie agli italiani in Australia, che è accaduto qui. Simbolo della città, la torre aquilana, è stata per secoli la custode della bolla del perdono. L'intervento sarà possibile grazie ad un contributo di 2,9 milioni di euro grazie agli italiani emigrati in Australia che sono tornati e hanno contribuito a dare questi fondi. A Navelli, dicevamo, c'è il sindaco più longevo, sinergia con gli altri paesi, in crescita turismo e accoglienza grazie a lui. La vicenda di questa brutta vicenda della persona morta ad Avezzano dopo aver scoperto un furto in casa, ora c'è un sospettato, polizia a caccia di una banda, il raid in casa ha causato il malore e il decesso dell'uomo. Chiesa di San Giovanni gremita ieri per i funerali del tabaccaio che aveva una rivendita in via Napoli. Botte in casa e solchi, 4 anni e mezzo alla un cinquantenne, poi Avezzano lavori per la scuola Pomiglio, si muove già il sindaco di Pangrazio, iniziamo il secondo mandato pensando ai ragazzi. Ultime schermaglie elettorali a Chieti, il Chieti più importante del comune d'Abruzzo va al ballottaggio, per Legnini c'è Gualtieri nel comizio di chiusura. Sicari crede nella rimonta, le schermaglie tra i candidati sul futuro dell'ospedale, le posizioni però restano molto lontane. Si picchiano e minaccia con i coltelli il padre della fidanzata arrestato. E questo è quello che è successo. Andiamo sulla provincia di Chieti e abbiamo la nuova Casa del Bosco. Siamo davvero entusiasti. Caterina e Nathan commentano con gioia il progetto dell'architetto Maria Marcacciucci. L'abitazione è 70 metri quadri in legno vicino a Rudere, finanziata con la vendita del libro. Quindi ora non gliela danno più la casa, quella in muratura, vogliono la casa di legno. Vabbè, sono irrecuperabili. Assalto al portavalori sulla A14, ci sono 30 indagati ma uno è di Vasto. E poi a Vasto scatenato, non dormi?
1: Buongiorno.
0: Bagnani, no, sei venuto giusto in tempo, vieni.
1: C'è il sole.
0: E non si vuole aprire il centro.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le bizze, perché strilli? A caso li ha accoltellato un ciclista alla festa della birra, mi pare il minimo che abbia fatto, che ne ha accoltellato uno solo.
1: Che ci diceva il ciclista alla festa della birra?
0: Era ubriaco. Poi pugni e calci alla moglie, arrestato 46enne albanese, questa è terra, va bene, notte l'ha deciso, andiamo avanti. Si è fermato là dove bisognava andare avanti, vai allo shop, vai alla cosa, vai. È qua. Non va bene né allo shop né all'acquisto, te l'abbonamento.
1: Sì.
0: Che è accaduto?
1: Non lo so. Non lo so, Frangè.
0: Dice qualcosa? Non dice niente.
1: Vuole i soldi.
0: Va bene, allora andiamo avanti.
1: Con cosa?
0: E col messaggero.
1: Pugni e calci alla moglie, arrestato 46enne albanese. Dove vai?
0: A risolvere il problema del centro.
1: Bravo.
0: No, non so se ce la faccio per oggi.
1: Allora, andiamo avanti con lo sport. Pescara Insigne, questione di cuore. Il futuro potrebbe essere bianco-azzurro, ma al momento è ancora tinto di giallo. Giocano con i colori, un messaggero. Il giocatore si è visto spesso con Sebastiani in questi giorni. Lontana l'ipotesi a Fragolese. L'ascesa inarrestabile di Dagasso dalla C alla Nazionale Maggiore, Napoli a Castel di Sangro, presentato il ritiro, 1.300.000 all'anno. La nuova eroica Gran Sasso Sport e Natura, Castel del Monte, da oggi fino a domenica si prepara ad accogliere la quinta edizione tra turismo sostenibile e valorizzazione dei borghi.
2: Puro sport,
1: sì. E facciamo una prima nazionale. L'Italia riapre al nucleare, primo via libera alla Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. La crisi di Mosca, economia a pezzi e crolla la natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare. Poi Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93. È la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia.
2: Per il referendum, questi potevano essere
1: incazzati,
2: invece assolti.
1: Vabbè, certo. Soppalco, Severino, tra intelligenza artificiale e legalità, il merito premia i giovani. Cobolli contro Arnaldi, oggi è Grande Italia e Panatta fa il tifo. Stasera alle 7 la fanno vedere, se volete vederla. L'addio a Satrapì, morta di tristezza per la fine del marito. Io non so perché.
2: No, per dire che qua si apre. Non so neanche strillare da qua.
1: Beh no, mi sembra.
2: Ho detto provvedimenti, ma.
1: Mi sembra eccessivo. Sono finito il messaggero, non già.
2: Strage di lupi, ora la stretta su chi ha venduto il veleno. Perché non andavamo a cercare il tempo del un'altra estate con Napoli, attesi 200.000 tifosi, tutto nel Sagro, però tutto a Castel di Sagro, là è. Cioè a Roseto, in Giovanova non arriva nessun beneficio. Ci sei?
1: Sì, sto provando ad aprirlo pure io, non si apre, quindi non so che devo fare.
2: Sta qua, va. È bello il quadro,
1: prova a chiuderlo da qualche parte, può essere che sta aperto in troppe pareti, l'hai aperto il cellulare, l'hai aperto su dovunque, no? Vabbè, che dobbiamo fare?
2: Niente, andiamo sulla pagina, la ricca pagina di Raggiungi, se non voglio commentare, ma ti voglio a te.
1: Oh, su, al ponte, ancora nessun lavoro,
2: Non ne porta niente il ponte.
1: Non ne porta niente il ponte?
2: No,
1: che ti interessa?
2: Non niente. Mi interessa via tanto tempo, perché io c'è stato un capolavoro. Allora, che è successo ieri?
1: Quello che è successo il giovedì scorso.
2: Cioè, che è successo il giovedì scorso?
1: Che hanno messo la transenna dal lungomare,
2: cioè,
1: verso.
2: La transenna si metteva perché in effetti solo stando mezza pacca, mezza carreggiata. Perché chi veniva da via Town Arrival Ovest poteva passare, perché al centro del mercato c'è il traffico, e quindi passava. Sì. Quindi la sbarra non c'era.
1: Sì.
2: Si mettevano la sbarra per far capire che invece non bisognava andare in quella direzione,
1: esatto,
2: verso ovest. Perché.
1: Che non potendo sveltare.
2: Perché
1: via
2: Buccheri, girare, su via,
1: non
2: ti scontravi, ti scontravi girando con il mercato, poi via Buccheri, questo non era possibile. Quello era il motivo.
1: Sì.
2: E non se ne sono accorti il giovedì scorso.
1: No. Ma secondo me invece è voluta.
2: Perché?
1: Riflettendoci. Perché se si crea il flusso verso, verso montagna, diciamo così, verso ovest, si capisce che giocava due macchine.
2: Vabbè, lo so. Vabbè, però insomma questa è stata una cosa che è successa, crediamo che la gente l'abbia capito. E comunque il sindaco e l'assessore Albani hanno visitato la scuola dell'infanzia di via Mattarella e hanno pranzato con insegnanti e con i bambini. A quanto pare danno il brodino, la minestrina qua. Eh sì, beh, quella minestra insomma. Mentre quando siamo andati noi di Radio G a fare un servizio, lo stesso modo, a vedere com'era la pappa nell'asilo di Colle Ananesco, ci hanno dato la pasta al forno. Come mai a noi pasta al forno il sindaco assessore Brodino? Perché a Colle Ananesco è prevista una buffata che ci sarà sabato 27 giugno, organizzata dai cugini di Colle Ananesco in casa. Naturalmente bisogna partecipare se possibile. E ancora caro dottor Albani, avevo sempre visto le file sulla terra con Giulianova.
1: No, ma
2: poi ieri ho preso contezza delle file con il semaforo che non viene staccato dagli incompetenti, dagli incompetenti, dottor, dagli incompetenti. La fila arrivava al Bar Lazio.
1: Ma perché dura tre macchine quando scende dal paese?
2: Sì, ma sempre perché dare più spazio alla nazionale, quindi la somma dei due sarà quella della nazionale. Beh, che fate? No, vi avverto che se succede un incidente la mattina stessa vado dai carabinieri a denunciarvi per incompetenza, per
1: dimmi un altro reato, secondo me sì.
2: Al Bar Lazio. E poi ci sono pure quelli che dice vabbè, ma che volete, non mi va bene un po' di io so chi sono quelli, beneficiati qualcosina. Giuliano, vi conosco, fatti bravo. Oh, vogliamo andare invece a sapere che cosa è.
1: No, questo è un attimo, mi mettono un dosso poi.
2: E qua, questa invece la fila era sull'altro lato.
1: Come vedete, dimmi.
2: C'era, no, la quello che via tutto dove sta nell'inizio. Quello che abbiamo trovato dentro la grande, l'altra grande, ma Boccanera, la novità. Allora, daranno si rifà il settore giovanile, daranno la possibilità ai tre in qualche modo di reinserirsi, il trio Vitale, Martiniello e Scarsella con i primi due più probabili, e mentre torna il portiere Under, però si dubita un po'. Under oppure possibilità di avere Boccanera? E sullo sfondo è apparso Boccanera, il quale avrebbe fatto un'offerta. E la società sta esaminando questa offerta a vedere che cosa si può fare. Capito?
1: Vabbè.
2: Eccolo qua. Che dice? Il primo un commento. Sono tre anni che
1: in prima squadra non giocano giocatori del settore giovanile.
2: L'abbiamo
1: impossibile.
2: Detto.
1: Quello degli under è diventato un mercato opaco. O cambia, magari si obbliga la società a considerare tali solo chi ha fatto almeno due anni nei giovanili, o si toglie. Adesso è una vera porcata.
2: E infatti abbiamo scritto nell'articolo che è importante perché da anni non c'è un giocatore. Eccola qua. La colonia abbandonata, ma c'è una novità. Stiamo per andare all'appalto dei lavori,
1: ho letto,
2: sì,
1: l'appalto la si dovrà fare al progetto finale.
2: No, no, l'appalto l'ha vinto il bando, quindi ora deve fare il progetto. Sta presentando il progetto, sarà approvato e inizieranno i lavori che riguarderanno anche il, però non ci sa se ce la fanno sul Rosso di Sera perché hanno 10 mesi di tempo, ci proveranno, ma da quello che si sa, vi do tutte le notizie, non lo gestiranno loro, quelli che hanno vinto il bando, ma lo daranno in gestione, così si dice, no? Però insomma sarebbe ugualmente importante perché si toglie quella,
1: ma comunque va a gara,
2: si toglie quella, vabbè, comunque, comunque si toglie quella bruttura che è il Rosso di Sera attualmente, quindi
1: non
2: abbiamo il Rosso di Sera, abbiamo l'Arlecchino dove ieri dottor Albani hanno tolto l'erba davanti all'Arlecchino, lasciando, perché dice che là veramente ci può stare qualcosa di importante, perché copre dopo tutto quel flusso brutto di quell'acqua che puzza pure, perché ci va, lo sappiamo che ci va, cioè hanno sempre scaricato un po' di fogna, e dice beh, almeno lo copriamo, sono una vite,
1: ma cosa? Le canne là?
2: No, sì, quello con le canne, ha detto che Giorgini vuole salvare,
1: non
2: solo, ma ci do la notizia ferale,
1: con dell'Angelo Stanici, cioè, gli alzano gli scappati di casa,
2: quelli di là sono d'accordo, il bando
1: è scappati di casa.
2: Ti do una notizia ferale, la vuoi ferale?
1: Dammela, ferale, ormai no?
2: Hanno ingaggiato per uno al di sopra delle parti per verificare come la situazione del parcheggio dell'ospedale. È arrivato tale Rabottini da Pescara, che uno famoso per queste cose, e Rabottini ha fatto una relazione secondo la quale si potrebbe salvare il 90% dei pini che sono lì, e come Giorgini ci sta pensando, quindi è il trionfo il trionfo di Conalpa, che poi si candiderà forse a sinistra perché non ci sta nessuno, e quindi dice allora chiama ieri a proposito non ci sta nessuno, ieri mi ha telefonato, mi ha mandato un comunicato sulle donne che hanno fatto la camminata Gioculano, io te lo pubblico, ma il candidato, beh, il candidato che c'entra con questa cosa, stiamo a fare cose serie, cioè, con tutto il rispetto, candidato non si vede, non si sa, non si ha idea. Ma posto. Mentre là sono ancora a decidere se Giorgini, Albani, Pasquale, uno nuovo, non si sa. Adesso andiamo, siccome siamo in vantaggio, cioè non riusciamo ad aprirlo, andiamo subito a sentire Casalena, magari
1: chiama, poi
2: facciamo. No, tu chiama.
1: No, chiama, che quello si aspetta, chiami tu, chiama.
2: Perché? Se no non risponde. Se no non risponde.
1: Dici che vuoi questo, ma
2: allora, vediamo un po'. Casalena, proviamo a provare. E che ci dirà che è tutto un bel tempo, spero.
1: Non credo, perché il giovedì pare che ci sia un passaggio.
2: prima o poi comincerà l'estate, l'allungo stavolta. A luglio ti voglio, Casale, a lungo ti voglio. Casale a luglio. Suona Casale, su.
1: Ma l'ha tolto il passaggio, mi sembra ecco. Solo nuvoloso, dice.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora non puoi sbagliare oggi, è tutto preciso, perché venerdì la gente programma per andare al mare, in montagna, ai laghi.
1: E ai borghi.
2: In tutti i luoghi, in tutti i laghi e ai borghi.
3: Sì. C'è poco da dire, tu, c'è un'alta pressione. Che piano piano si rinforza, c'è ancora stratificazione nel cielo. Pomeriggio sulle zone interne non sono esclusi piccoli rovesci di pioggia, ma non arriveranno al mare, quindi insomma direi che il tempo per il fine settimana resta soleggiato e normalmente caldo, direi che il caldo sarà nella media del periodo, quindi non ci saranno né picchi né nelle minime né nelle massime, però insomma ci sarà bene per il periodo, insomma.
2: Quindi va bene. Si potrà andare al mare nel fine settimana senza problemi.
3: Assolutamente sì, al mare senza problemi, al montagna ripeto, nel pomeriggio si svilupperanno sempre nuclei temporaleschi, perché diciamo lì c'è un'instabilità che si crea nelle ore più calde, però non interessano se non la pedemontana, le zone di pianure insomma collinari e marine, quindi qui da noi non sono problemi.
2: Allora, il resto tutto a posto?
3: Il resto oggi c'è Roland-Garros con la sfida tra italiani, con Bolli, Arnaldi e Zverev, Menschi, vediamo insomma che succederà. Il calcio è fermo, adesso aspettiamo il mondiale. Per il momento diciamo che non c'è nulla di se non il calcio mercato, si sentono dei rumors di giocatori che vabbè, l'Inter ha perso Dumfries, adesso dovrà comprare un altro giocatore, non so, forse Palestra, vediamo.
2: Palestra è infortunato, ha lasciato la nazionale.
3: Vabbè, però è un giocatore, un ottimo prospetto, però l'Atalanta chiede troppo, l'Atalanta è sempre un porto molto caro, purtroppo, quindi quando vai a sbattere con l'Atalanta o devi cacciare tanti soldi, il giocatore non te lo dà, e questo è anche il motivo per il quale poi la nazione italiana va male, perché sono squadre come l'Atalanta che sembra che stanno a vendere l'oro a lasciamo stare, però poi i giocatori se ne vanno all'estero e fanno anche male, perché poi giocare in un campionato più impegnativo come può essere quello inglese è più complicato. Quindi, però vabbè,
2: ce ne faremo una ragione,
3: questo è quanto, vediamo che succederà. Tanto c'è tempo per il calcio mercato, ancora non è iniziato, quindi il Milan sta scegliendo il nuovo allenatore, si dice di Juric.
2: Dai, su.
3: Ma non una bella cosa per il Milan, insomma. Quindi, no.
2: Ma invece Allegri è fatto, si sono arresi.
3: Allegri è andato al Napoli farà giocare il Napoli come si giocava nel Medioevo. Infatti De Bruyne ha detto che vuole andare via. Uno subito ha detto che no, che non ci sarà più al Napoli, quindi.
2: E Conte dove va?
3: Conte resta un punto interrogativo, non lo so, nazionale, all'estero, il Milan non lo so, perché il Milan in questo momento non c'è ordine nel Milan, non lo so se sarà lui a rimettere tutto in, diciamo, a riprendere in mano le reti del gioco, ma per il momento non si sente niente.
2: Ricordami un po', chi ha preso l'Atalanta?
3: L'Atalanta ha preso allora, no, aspetta, fammi fare mente locale, perché adesso in questo momento non me lo ricordo.
2: Fai mente locale.
3: Ho preso
2: la chitarra, no, quella è un racconto.
3: No, l'Atalanta
2: non lo sai, ti
3: adesso, no, me lo dico, cioè, lo so, ma adesso non mi torno il nome.
2: Sì.
3: C'è un lapsus e non mi ricordo,
1: aspetta, lo cerchiamo,
2: sto guardando Gabriele, mo no, sappiamo tutto sarti tutto, lo sai, ma ti sei dimenticato.
1: Palladino, esatto,
2: che al posto di quello che era andato pure bene, no?
3: Con l'Antuono era andato bene, ma stava in disaccordo con la società e quindi non voleva più continuare.
2: Chi è?
3: Con l'Antuono. comunque.
2: Con l'Antuono.
3: Esatto.
2: Con l'Antuono.
3: Però vabbè, aveva portato l'Atalanta a fare la conference, quindi.
2: La conference. Quanto? Va bene. La coppetta del nonno, quella chiamavamo.
3: La coppetta del nonno, va bene. La Roma la vita.
2: Appunto, perciò, ma sempre coppetta del nonno era. Va bene, grazie. Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Ciao, grazie.
2: Qualche stacco, la prima sigaretta della giornata, se vuoi. Salutiamo l'amico Casalena, che lo ricordava quello, però tutto il presidente. Oh, fine settimana all'insegna del bel tempo, quindi si può andare al mare, programmate oppure potete andare.
1: Prenotate.
4: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
5: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
4: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
2: Una buona notizia: grazie a Trump è saltata la tregua in Libano. Ecco. Trump e Netanyahu. Oh, dunque, e poi
1: Zelensky all'improvviso ha scritto a Putin: che facciamo?
2: Vediamoci io e te, senza gli inutili, ovviamente.
1: E finiamo la guerra. E Putin ha risposto: non è necessario sospendere la guerra, possiamo trattare lo stesso.
2: Però vieni tu a Mosca,
1: sì.
2: Quindi proprio non vuole assolutamente fare la
1: non
2: pace.
1: Può perdere, già sta perdendo, ma non
2: quindi
1: può perdere.
2: Lui
1: Putin.
2: Sta, insomma, sono i tre: Netanyahu, lui è Putin, Netanyahu e Trump. Perché? Perché meritiamo questo?
1: È evidente che ce lo meritiamo,
2: perché sennò... se no non si spiega, come un Covid.
1: Ma tanto prima o poi il tempo avrà ragione, insomma, no? Ecco il mio piano per il nucleare, dice Pichetto Fratin, e ovviamente inutilmente, soprattutto non capendo nulla di quello che sentono gli italiani, Verdi, Sinistra e compagni cantanti hanno protestato.
2: Io sono d'accordo.
1: Io pure, invece. Completamente.
2: Non te lo dico, molte volte
1: completamente.
2: Sinistra, sono molti,
1: completamente. Sì, perché... io sono d'accordo, però è vero che è una soluzione che è da qui a 10 anni, nel senso che i primi 10 anni non spaccherà un atomo, quindi nel frattempo bisogna, ci vuole tempo a costruire la centrale.
2: Sì.
1: Satrapi, l'arte e la libertà, la scrittrice e regista iraniana, è morta, pare di dolore, perché un anno fa è scomparso il marito. I MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, che
2: Zervandini, i titoli falmi, niente, la grazia resta.
1: Il segreto Minetti, la grazia resta, Colle chiude il caso. D'altronde la procura generale gli ha detto:
2: mi pare che il fatto abbia fatto un figurone qua,
1: per niente. Scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali. Poi Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. E il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni.
2: Ecco qua. A proposito, siamo risolti. Il Messaggero, il centro portaveri, il sindaco più giovane, il Messaggero è andato dietro e ha pubblicato il sindaco più longevo,
1: sì,
2: a Navelli dal 1999.
1: Come si chiama quell'altro? Panzone?
2: Non so, Panzone è stato già addirittura ricevuto.
1: Chivu, io il regime sognavo il prosciutto. L'allenatore dell'Inter racconta: da piccolo avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. E questo è.
2: E mo intanto mangio il prosciutto. Tutto, è stato più questo è il segreto. Qual è? I giocatori forti? No, che finalmente mangio il prosciutto.
1: Quello.
2: Respubblica, ritorno al nucleare, primo sì.
1: La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali. Un capatenino.
2: Non lo so, niente da fare.
1: Tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum, va bene.
2: Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, cioè praticamente i giudici o lo assolve o no li attaccano, per attaccare quelli che lo incriminarono, questi l'hanno assolto.
1: Il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Ucciso casco blu del Libano, no, di Hezbollah alla tregua.
2: E poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci.
1: E Trump dice, sarei felice.
2: Non ci mette le mani tu. Trump non intervenire. Per carità.
1: Lezioni sul sesso solo col consenso dei genitori, che a 12 anni già stanno su internet.
2: Appunto, questa è indietro, i genitori sono
1: mortenenti. Più dei genitori sanno. Le nozze di Dua Lipa tra accordi segreti e il set del Gattopardo, perché si sposa, ha bloccato Palermo. Dobbiamo ripensare il... In che senso?
2: Lo so, recalcati, ma se non leggi...
1: Recalcati, a bibietà. Dobbiamo ripensare il padre.
2: Vabbè, andiamo avanti. La Stampa. Putin
1: e Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino: vediamoci e finiamo la guerra.
2: Sembra facile, eh? Vediamo che succede invece sulla crisi energetica.
1: Visco dice l'ex ministro Visco: l'Italia in pari dall'austerity del 73.
2: Io sì, ogni sera usciva per un po' di tempo l'ex, che sarebbe stato un noto giornalista della RAI, Ugo Zatterin, che usciva dicendo che dovevamo mangiare il baccalà. E ogni sera ci diceva quali le grandi proprietà che aveva il baccalà, perché si doveva comprare la carne, perché non ci stava da. Era un periodo tosto veramente, ma siamo usciti anche da quello. E mangiare il baccalà, Zatterin veniva la sera su Rai 1.
1: I rischi che l'Unione Europea cambi politica economica, e poi nucleare, primo sì, decreti entro l'anno, e poi quella patrimoniale da 26 miliardi.
2: Questa è la patrimoniale, non va bene manco a quelli di sinistra. Sono i Trump della politica italiana.
1: La destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. Il 2 giugno. De Giovanni, il mio inno alla libertà, vabbè, poi andiamo di qua. Se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, casco blu senza vita, la palude Libano. Morte di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, che aveva l'80% di probabilità di salvarsi con la chemio. Lei non ce la pensava, la mamma, e quindi non l'ha fatta fare.
2: La figlia è morta.
1: Rifiuta le cure, e poi lei si è ammalata, lei, di tumore, ha rifiutato le cure pure lei, è morta pure lei.
2: Un'inutile coerenza.
1: Si chiama karma.
2: Vabbè.
1: Gabriel, le nostre emozioni, antidoto al capitalismo. Ritornerai di Amadeus, fallita la prova del
2: è andato 9. Male sul 9. Stiva la Rai, dominavi la scena, che te ne vedi, dai tu. Forse per Sanremo. Per un programma, per tutta la commedia. Tutto, devi fare tutto. Ti tocca tutto. No, non lo vedi. Allora, vediamo il giornale, non c'è il giornale. Il giornale.
1: Quotidiano piccato, come sempre, perché poi è piglioso.
2: Sì, grazie.
1: È piglioso Travaglio, nel senso che se la prende sempre. Vanitoso del.
2: Riesci a perdere, devi ammettere che perdi.
1: Grazie, Graziella e Mattarella.
2: Tu dimmi se una cosa. Una volta si querelava per la cosa.
1: Beh, sì, ragazzi.
2: La terza cosa sappiamo che cos'è, no? Si può trattare così?
1: Assolutamente no, quasi vilipendio. Siamo proprio borderline col vilipendio. Quindi lasciatelo perdere, Mattarella, per piacere.
2: Lo sai che
1: sei bravo a fare la giudiziaria. Basta, non è il giornalista, l'attore.
2: Mo ce l'ha con i giudici della Procura di Milano. La Procura di Milano chiede scusa, cioè tu sbagliate perché dicevo che andremo ancora avanti. Trova le altre prove con la Procura.
1: Allora, ecco.
2: Vabbè, il giornale dei tre, insomma.
1: No, invece questo libero, è interessante, sì, questo è interessante, ecco, perché fa fuori Salvini.
2: Rivoluzione Lega, Zaia, che aveva sempre un po' fatto il tifo noi.
1: Scende in campo. Salvini convince il ex governatore Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. È vicino il sorpasso di Futuro Nazionale e quindi cominciano un po' a stringersi.
2: Ufficiale, Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta le accuse sulle strade del 93. Intervista a Barbara Berlusconi, che è Marina Barbara, per Silvio.
1: Cinque.
2: Una legge per far pagare i magistrati che sbagliano. C'è il referendum.
1: Non c'entrava niente il referendum.
2: Ho capito, però insomma, li potevi in qualche modo condizionare.
1: Andiamo alla Gazzetta, dimmi.
2: No, questo è finito tutto.
1: Pubblicità. Dici.
2: Beh, dico, voi, ci vogliamo un po' lasciare le cronache di Napoli?
8: No, ma leggiamo le cronache di Napoli.
2: Allora, una cosa nuova però: alla stazione i turisti sono assediati dai rapinatori.
1: Capito?
2: Cioè, mentre attendono il treno, piovono alla stazione di Napoli, quelli ne approfittano. L'appello di Confesercenti con Grimi: Grimi ha detto, servono. Guardate, Grimi è un altro che si occupa di stazione.
8: Oppure la chiede presidi
2: H24. Servono presidi H24, basta con le telecamere spente.
8: In
2: effetti, sì. Camorra in comune, il governo scioglie l'amministrazione di Torre Annunziata con disinvoltura. Poi travolto e ucciso da un'auto in tangenziale.
1: De Laurentiis ridisegna il Napoli, il bilancio è la priorità, un po' spennale. Lukaku e De Bruyne possono andare via.
2: Lui dice, Casalena dice che se ne vanno perché non sono d'accordo con il dottor Allegri. Però vediamo dove va tutto per bene. Napoli, terminal, aree di sosta e ferrovie, ecco la ricetta di un terzo aeroporto. Poi a Giuliano c'è stato il blitz in caso di una ventenne sotto chiave, aveva soldi e narcotici.
1: Capito.
2: E a Melito?
1: Scoperta una discarica abusiva, l'incubo dei rifiuti non finisce mai.
2: Andiamo a Pozzuoli, 4 cantieri aprono per 5 mesi, pesanti disagi in vista. Che sta succedendo qua? Possibile?
1: San Giuseppe Vesuviano, il vice sindaco Antonio Borriello, lascia il suo posto nella giunta.
2: E qualcosina qua, sorpreso con un documento falso, arrestato dagli agenti dopo i controlli. Oh, a me pare che dopo che ce ne stiamo occupando, fanno meno
1: si
2: reati.
1: Si stanno limitando.
2: Dice che a Giulianova sanno che ci hanno messo. Ci scoprono.
1: Però ferito dal fratello durante una lite, muore dopo 4 mesi.
2: Droga nelle case degli insospettabili.
1: Faccio
2: un classico.
1: Tanto faccio insospettabile.
2: Dalle facce da insospettabili non ce
1: l'hanno. Non vorrei essere lombrosiano, ma.
2: No,
1: insomma.
2: Però in effetti è così.
1: Allora.
2: Sì, vabbè, quella è stata la famosa fila in via Grande.
1: Vabbè, raccontaci che ci sta succedendo. Scritti di articoli, sì. Non potete a voce.
2: Ma sì, ho parlato di quelle novità che ci sono per la.
1: Per la Rosa Maltoni.
2: Rosa Maltoni, ho parlato di Boccanere, ho parlato del ragazzo bravo che abbiamo già parlato, del ragazzo Ciprietti che ha preso per 5-6 lauree e altro ancora. E poi è molto, tutto molto bene, è andato. Beh, riprovo un po', tanto lo facciamo in diretta. Perché non ho presente, perché anche là si è fermato, mi ha fatto andare un altro po' più di pagine però sull'altro computer. Vabbè, oh Gabriele, non mi risponde l'addetto agli abbonamenti, perché c'ho il numero io, ma non mi... vedi, non va bene perché era login, usciva l'altra volta, tu cliccavi sul login e ti rimetteva in testa, no, non c'è.
1: Sì, però aspetta un po', vediamo un po' se nessun
2: credo.
1: Abbonamento attivo, dici.
2: Bene, te l'ho lavato,
1: dice, allora, basta parlare di mezzi scolastici come
2: però ripeto, maestrino. Vabbè, oggi in danno c'è l'inaugurazione, la vecchia casa al mare del Proprio Castorani, viene data la possibilità alle persone diversamente abili di occupare quelle stanze, ci saranno dei mini appartamenti. È un'iniziativa dell'assessore Albani che si farà alle 11, ma si sono scordati di fare il comunicato, è arrivato adesso velocemente alle ore 8:15.
1: Vabbè, non siamo questa rotazione per le ferie.
2: Sta
1: rotazione per le ferie.
2: Quali ferie?
1: Beh, ma sono tre.
2: No. Ma che perché? Lasciamo stare. Oh, senti, andiamo alla pagina degli auguri, perché questo dice,
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: la
1: sì,
2: cronaca.
1: Sì. Però non sbaglio a leggezzando che l'altro ieri hai letto quello che dovevo leggere ieri io. Oggi è 5.
2: San Bonifacio.
1: Esatto. Peccare, fatti piacere non doverlo leggere, però.
9: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
10: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
9: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
11: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
9: Che buono è!
11: È Marcaffè!
1: Prego, direttore.
2: La serranda. La chiesa ricorda oggi San Bonifacio. Conosci qualcuno che si chiama
1: no,
2: Bonifacio?
1: No, conosco le bocche di Bonifacio.
2: Senza l'opera missionaria, andiamo in giro, di Bonifacio non sarebbe stato possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno.
1: Capito?
2: Capito, fu fondamentale per Carlo Magno.
1: E quindi?
0: Nato in Inghilterra da nobile famiglia attorno al 673, professò la regola monastica dell'abbazia di Exeter. Pronto per evangelizzare le popolazioni germaniche, percorse per 3 anni l'intero territorio tedesco. Per 3 anni. Convocato a Roma, ricevette dal Papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio, perché si chiamava Winfried, perché era nato in Inghilterra, si chiamava Winfried.
8: Bello per Winfried.
0: Bonifacio, tornato in Germania, e là vi fondò la celebre abbazia di Fulda, centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa germanica. Morì a Magonza il 5 giugno del 754. Fammi un po' di conti. 673-754. 80?
8: 26, sì, 80.
0: Girando, sì,
8: non ho capito che c'entra con Carlo Magno e la sua struttura.
0: Era per io, era, non so che cosa. Perché lui.
8: A parte che ha girato la Germania in lungo e largo, e vabbè.
0: No, per le missionarie di Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bisogna approfondire, perché no, qua non ti capirebbe come.
8: Approfondite a casa.
0: Vabbè, auguri a chi si chiama Bonifacio. E può festeggiare tranquillamente senza andare in Germania
8: a piedi.
0: A proposito, a piedi, vabbè.
8: A piedi, cavallo, con la carrozza.
0: A piedi non esistiamo, vabbè.
8: Che cosa?
0: A piedi non esistiamo.
8: No, no.
0: Hai capito o no?
8: No, non l'ho capito.
0: Beh, a piedi. Di chi parliamo noi?
8: Okay, sì.
0: Perché la mettiamo noi quando dobbiamo ricordarci?
8: Perché lo stupore.
0: Allora, oggi è venerdì 5 giugno ed è il compleanno di Armando e Torre.
8: Auguri.
0: Ma solo di Armando?
8: No, ci sta facendo.
0: No, mi pare che sono gemelli. Scusa, grazie, non mi... ha sbagliato lui.
8: No.
0: Vabbè, allora auguri anche a Gianmarco Barnabei.
8: Auguri.
0: A Barbara Cortellazzo.
8: Auguri.
0: A Stefano Marcellusi.
8: Auguri.
0: Scappò dal padre. C'è ancora il padre là?
8: Non lo so.
0: Alessandro Tentarelli.
8: Auguri.
0: Antonella Attanasio.
8: Auguri.
0: Paolo Volpi.
8: Auguri.
0: Claudio Core.
8: Auguri.
0: Cristian D'Ascenzo.
8: Auguri.
0: Andrea Di Stefano.
8: Auguri.
0: Renato Pantoli.
8: Auguri.
0: E Giovanni Trippoli.
8: E tanti auguri.
0: Oh, che dobbiamo dire noi? Che loro.
8: Se volete ricevere gli auguri su Radio G e su RadioGiulio9.net, e soprattutto volete fare delle correzioni, basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 3366.
0: Che succede se lo fanno?
8: E noi correggiamo oppure vi inseriamo e vi facciamo gli auguri.
0: Ah, perché hai messo omissioni pure?
8: Pure omissioni, sì. Opere ed omissioni. Allora,
0: aspetta,
8: che è, Stefano?
0: Aspetta un attimo.
8: Chi stai chiamando?
0: Voglio capire. Per tutto, oggi è il compleanno di. Beh, perché noi mettiamo sul Sandermanno su piccola città? Ma abbiamo. Vedi, beh, te vi correggo perché mi è venuto il dubbio. Daniele e gemello sono nati qua. Ecco. Sono quelli che rimane male, dice Daniele, dice, grazie, la mamma sta piangendo. Daniele, non mi hanno detto niente. Sì. Ma lo ridiciamo, auguri doppi allora, grazie, ciao. Si chiama Daniele, ma ce lo segniamo per un altro anno, perché è un gemello. Sono gemelli, era facile ricordarselo, no? Daniele Torre. Comunque figli di grazie di Marco e Torre, campione dello sport, naturalmente, come voi ben sapete. Segni un po', dici. Beh, ti sei fermato?
8: No. Sto aspettando che mi dici che vogliamo fare.
0: Beh, abbiamo alternative.
8: Possiamo fare al libero.
0: Andiamo
8: libero.
0: A vedere lì.
8: Possiamo anche salutare gli amici, perché il direttore giustamente ha cancellato tutto dall'inizio.
0: Sì,
8: quindi
0: perché noi dobbiamo
8: c'è
0: recuperare.
8: Questo vizio brutto.
0: E là stavo in difficoltà
8: di aprire una pagina sola.
0: Centro, Pamela Genini, parole pesanti tra la madre e Francesco. Chi è?
8: Chi so? Non lo so.
0: Non lo so, sconosciuto. Eh no, vediamo un po', come piace, libero, mette un po' di notizie italiane.
8: Sin, ragazzi durissimo con Yannick e il team. Non ci sono scuse, vabbè, forse.
0: Vabbè, vai.
8: Fisco, fino al 22 giugno, vediamo, fisco, fino al 22 giugno per correggere la dichiarazione. Devi controllare sul sito dell'agenzia di entrate, ve l'hanno mandata, correggetela. Se potete dovete correggere.
0: Poi, no? So che arrivata una cosa che ci mancavano 85 euro.
8: In che senso? Da pagare?
0: E 8 milioni di euro, non te ne accorgi mai?
8: No,
0: quello non te ne accorgi. Bufera, Piazza Pulita, Borgonova attacca Formigli. Vabbè, ecco. Succede. È quello della Lega, no? Poi andiamo avanti, anche a giugno, vabbè, no?
2: Giacomo, è quell'amico mio?
8: Jacobs, impressionante. Fabbri, vittoria e polemica.
2: Impressionante, ha fatto quinto. Però...
8: Là, la velocità duri un anno, due,
2: è vero, non sei un fenomeno. Io ero campione di staffetta insieme a Nittoli.
8: Ti è durato un mese?
2: No, un anno. Abbiamo vinto due titoli d'Italia, uno a Napoli e uno a Bologna.
8: E non è il tempo che uccidevano a Napoli.
2: Questo, quando facciamo i lanci noi, a volte manco questo arriverebbe. Non fate i lanci, quest'anno. Andiamo avanti. Bello, bello, ci sono avanti, tic tac, ci sono avanti vicini, ravvicinati, con la squadra corta che avanza, che avanza, che avanza. E te, beh, io farò di tutto per far avanzare la squadra, cambierò, però sono un bustardo, servo lo metto. Dove siamo? L'abbiamo trovata?
8: Sì.
2: Allora, Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, che ci regali quotidianamente, soltanto se si rompe il computer e Francesco De Santi non arriva in tempo, che

0: tutto per me, cercherò. Poi, nona posizione, Tony Del Monaco, vita mia. I Rolling Stone, qui va bene, puoi leggere tu.
1: 19th Nervous Breakdown.
0: Che? Quando sono nervoso, quando c'è il breakdown? No, che cos'è questo? Che vuol dire nervous?
1: 19esimo esaurimento.
0: Non è nervoso, vero, vedi, sì. Che cos'è nervous?
1: Nervoso,
0: ma
1: nervoso,
0: fatto un
1: breakdown, nervous breakdown è l'esaurimento, quindi 19esimo esaurimento.
0: Che colpa abbiamo noi? E la canzone è all'ultimo, al settimo posto con i Rocks. Poi orribile il Jegge, abbiamo un riff, Jegge, Rita Pavone. Poi ancora la Pavone dominava, con cui ritornerà. Poi c'era Nancy Sinatra, la figlia, un paio di dischi, poi ci puoi scomparire.
1: These boots are made for walking. Queste scarpe, questi stivali sono fatti per camminare.
0: Voglio ascoltare
1: tutti gli stivali.
0: Senti, io voglio ascoltare pure questa dopo.
1: Ce la fa ascoltare, questo ci fa ascoltare.
0: Ma fa bene, perché questo è tutto in inglese, tutto è simpatico. Walking. Sì, così è, me la ricordo, andiamo avanti. Cioè è simpatica. Poi Amo, terza posizione. Poi c'è Morandi. Erano gli anni di Morandi e della Caselli. La fisarmonica, lo sai come fa, beh?
1: Sì, sì.
0: Fa un pezzetto poco.
1: Lo so.
0: La fisarmonica.
1: Il primo inglese,
0: guarda che ci sta. Prima posizione, i Beatles con Michelle.
1: Michelle.
0: E che vuol dire?
1: Bella.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Mia bella.
0: Ma perché tale quale si dice?
1: Sicuro? Non è francese.
0: A te, e perché allora? Perché Michelle la mette in inglese come fosse un nome.
1: Che ne so, io domani il Beatles.
0: Come i domande, due
1: mosse.
0: Allora. Vabbè, questo quindi ascolteremo dopo, quindi possiamo andare avanti con il.
1: È la giornata internazionale per la lotta alla pesca illegale, anche la giornata mondiale dell'ambiente, è un evento annuale che si celebra il 5 giugno di ogni anno, l'anno prossimo lo festeggeranno lì alle Canniole del Lecchino, è stata istituita nel 72 dalle Nazioni Unite durante la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano.
0: Si sanno, andremo a Stoccolma, andranno quelle là, quello col pino nero.
1: Pino nero è un saggio di rane e acqua pulitissima e cristallina. L'obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare, d'altronde le rane mica dentro agli stagni vanno, cioè l'acqua ferma proprio, no? Vabbè, però le persone in tutto il mondo sull'importanza di proteggere l'ambiente e promuovere azioni concrete per affrontare le sfide ambientali globali. E andate là, Giulianova. Alle 7.43 la temperatura era di 21 gradi.
0: C'era una grande umidità.
1: 73%.
0: C'era l'acqua sullo scooter, l'acqua, vai. 73%.
1: Il clima, c'è uno fiume là.
0: Lo so,
1: clima
0: però
1: temperato piacevole, il vento 8 orari, la massima di oggi sarà 25 gradi, la qualità dell'aria è 28 ed è considerata buona.
0: Meno male.
1: Il sole è sorto alle 5.25.
0: Ma roba mia, voglio leggerlo con calma.
1: Prego, vai.
0: E tramonta addirittura alle 9.20. Cioè le 9.20, le 9 ancora al giorno. Invece il 5 gennaio alle 4.
1: Alle 4 e mezza.
0: Il culmine sarà alle 13.03. Godetevelo questo sole.
1: La durata del giorno è 15 ore e 15 minuti.
0: Perché ciò? Vai avanti.
1: La luna è sorta alle 00.05. Tramonta alle 09.30. La fase lunare gibbosa calante, visibile al 72%.
0: Io credo che la Schlein ha saputo di questa presa di posizione, la richiama.
1: Pare che si è lanciata dal balcone la Schlein. 5 giugno 1646, 380 anni fa, Elena Lucrezia Cornea, erudita e filosofa italiana.
0: Erudita. Come dire che si può essere filosofi senza essere eruditi, vabbè.
1: 80 anni fa, nel 1946, Stefania Sandrelli, attrice, fra le sue opere, Sedotta, fai
0: cento,
1: film,
0: cento
1: fatto Sedotta
0: film,
1: e Abbandonata, cento. È l'ultimo bacio.
0: Niente di 80 anni fa. C'è la musica.
1: 70 anni fa, nel 1956, Kenny G, musicista e compositore, poi ascolteremo Songbird.
0: Niente stamattina in inglese.
1: No, Songbird.
0: Aspetta, apposta, perché tra l'altro bravo, sapevi che ci stavo io, sono super
1: tre inglese. 5 giugno 1841,
0: allora io leggo: nella cappella dell'arcivescovo di Torino il 25enne Giovanni Melchiorre Bosco riceve l'ordinazione sacerdotale e l'avvio della missione che lo porterà a dedicarsi ai giovani più fragili. E dopo una vita di opera e impegno di essere proclamato santo nel 1934, il famoso San Giovanni Bosco, solo che di mezzo ci sta questo Melchiorre, perché in realtà si chiamava così. Vai.
1: 5 giugno 1981, 45 anni fa, viene pubblicato sul bollettino medico
0: posso
1: del.
0: Posso rientrare, mia roba mia, posso rientrare.
1: Prego, ci manca il bollettino medico.
0: Vabbè, sulla mortalità, un articolo in cui si studia.

0: Sabbia, l'apparentemente immotivato contagio della rara polmonite causata dal fungo pneumotocystis girovenici. In 5 giovani sani fino a quel momento, ma è chiaro, tutti sono sani fino a quando deve la polmonite. L'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. Ora sappiamo che la polmonite più famosa d'Italia ce l'ha Claudio Baglioni.
1: Esatto, quella, perché è rara.
0: Interstiziale 2. 5 giugno si può guarire.
1: Vi posso Covid dire 4 interstiziale
0: si può,
1: 2.
0: Si può guarire, ragazzi, si può guarire. 5 giugno 1991, 35 anni fa, a Oslo, tale leader sovietico, ma niente a che fare con questo mostruoso di Mikhail Gorbaciov, tiene il discorso di accettazione al premio Nobel. Bene, assegnatogli per il ruolo decisivo nei processi di distensione che stanno cambiando una parte importante della comunità internazionale. E lui gli serviva. Il discorso arriva dopo un lungo rinvio, in un momento cruciale per la Russia e l'equilibrio globale. Quindi l'hanno dato. E chi è che lo vorrebbe invece adesso?
1: Trump.
0: Ha tutte le stesse condizioni di Gorbaciov.
1: Trump, che prese, giusto quell'altro scoppato, scusate, per gli scoppati della FIFA, gli doveva inventare e regalare un premio per la pace.
0: Madonna, quello che stava col cappellino. Ma che schifo. Come si chiama? Che c'era pure italiano. Che era quello?
1: Sì. Board of Peace, quello sì. Pure una cosa che
0: Trump 5 giugno del 2011, esattamente 15 anni fa, una cosa veloce che piace a te, vai.
1: Sulla terra rossa di Roland Garros va in scena l'ennesima sfida tra i due rivali storici del tennis, Nadal, Federer. Nadal conquista gli Open di Francia con il punteggio 7-5, 7-6, 5-7, 6-1.
0: Perché non due punti. Che riusci che avrebbe dovuto mettere un puntino.
1: Due punti. Oltre a tiro.
0: Puntino.
1: Confermando la sua supremazia assoluta a Parigi, aggiungendo un altro capitolo alla loro rivalità leggendaria.
0: Nadal e Federer, che fine ha fatto?
1: Tutti e due si sono ritirati.
0: Ecco appunto.
1: Giganteschi.
0: Hanno detto:
1: padre mio, perché non dispensare piuttosto ai poveri questo denaro? Detta da bambina al padre, vedendo spendere molto per ornare il palazzo di famiglia. Il padre gli aveva risposto: fatti il
0: prego. Quando ti compri cosa?
1: Elena Lucrezia Cornepiscopia si pronuncia.
0: Ci ho preso proprio nel momento in cui ci hai preso e ti hai dato come sapevi che questo arrivavi tu
1: solo con il cognome italianizzato, spesso in Cornaro. Nata in nascita 5 giugno del 1646 a Venezia.
0: Perché era famosa?
1: È morta il 26 luglio 1600, l'erudita filosofa. 26 luglio 1684 a Padova. È stata un'erudita, perché dopo quella frase il padre l'ha mandata in collegio a studiare.
0: È potuto studiare, diventare erudita grazie a tuo padre che ha investito su di te.
1: È filosofa italiana, ricordata da alcune fonti come la prima donna a ottenere una laurea al mondo.
0: Punto. Ma perché a ricordare solo quella frase, Vince? Possibile che non ha detto più niente questa qua? Perché hai messo questa frase?
1: Padre, è menato, non ha parlato di chi per vent'anni. Secondo varie altre fonti, altre donne hanno ottenuto una laurea in epoche precedenti a Elena Cornet.
0: Diciamo, specchiati, tu invece di pensare a casa, specchiati a Pasqualino di Giuseppe che già ha pieno la laurea.
1: Certo, tra le più note, Bettisia Gozzadini o Gozzadini.
0: Bettisia, per questo Bettisia. Nome si vuole straniare al mondo e si mise soltanto a studiare.
1: Dottoressa in diritto canonico.
0: Che andava con i compagni, Bettisia, si vergognavano a morire, quindi si detta lo studio, ecco perché piace di laurea, che tutte queste cose personali.
1: Dottoressa in diritto canonico a Bologna nel 1236. Poi c'è Costanza Calenda, dottoressa in medicina a Napoli nel 1422. Poi c'è Isabella Losa, dottoressa in teologia a Cordova nel XVI secolo. Prima proprio no, insomma,
0: è vero che ce ne stavano altre.
1: E Giuliana Morel, suor dominicana, dottorata
0: ad Avignone
1: nel 1608 ad Avignone.
0: Quindi noi in questo caso siamo dalla parte del padre.
1: Perché?
0: Perché aveva ragione, perché noi studiamo, stavamo per dalla casa e le altre prima di lei
1: siamo cent'anni,
0: ragazzi. Siamo un modo di genitore spicchio.
1: Ti pensavi
0: Elena Cornelia.
1: Allora
0: abbiamo fatta,
1: abbiamo chiusa, vediamo, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se è scoppiato qualcosa.
0: Speriamo di no.
1: Povera te. Vediamo che ci dicono. Vedi? Prezzo del gas apre il rialzo, 49,02 euro al megawattora.
0: Io e ogni volta devo andare a quel paese Putin, dai.
1: E mo può andare a
0: dai, tu senta tetto, dai. Non devi andare.
1: Aspetta, qui non mi fa chiudere forza così perché non mi fa chiudere la pubblicità. Trump annuncia grande raduno per i 250 anni degli Stati Uniti e cancella i concerti perché non ci voleva andare nessuno.
0: Esatto.
1: Si erano ritirati tutti perché è diventata una cosa politica.
0: Trump c'è la sala da ballo al Casa Bianca.
1: La ballo. Trump, se dovessimo trovare l'accordo, incontrerei la guida suprema dell'Iran.
0: Ce la vuoi quella che è venuta da te?
1: Sanzioni americane al presidente cubano e alla famiglia Castro.
0: Ma c'è rende la luce, rende l'acqua, perché questa cosa è terribile?
1: La lavatrice igienica.
0: Dai, so.
1: Trump, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei nella guerra contro l'Iran. Però si era lamentato che gli europei
0: che
1: non avevano aiutato.
0: Non mi hanno aiutato, non mi hanno aiutato.
1: Schianto nel Bresciano, le vittime sono due giovani sorelle. Poi l'ultimo progetto del Tycoon, la Trump Promenade al Lincoln Memorial. Vabbè.
0: Vattene.
1: Ecco, abbiamo finito con Vattene. Trump. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
0: Grazie di averci seguito
1: su Facebook.
0: Non
1: se ci avete
0: nessuno.
1: Se non abbiamo salutato nessuno.
0: Vedi un po' se sono rimasto.
1: Aspetta un po', vediamo qua se possiamo recuperare dai nomi che escono sotto, perché il direttore troppo.
0: No, perché se siamo dimenticati qualcuno ci rimane male.
1: Ma
0: qualcuno,
1: non hai salutato nessuno.
0: Come mai tutto ciò?
1: Beh, quindi perché hai chiuso la
0: io
1: cosa.
0: Però due ne ho salutati. Sai chi è stato il primo? È stato Paolini. Gaetano Paolini è stato il primo.
1: Quando esci, ma
0: ci ha mandato gli auguri.
1: Ah, perché mo staccato però. Mo staccato, quindi non salutiamo nessuno.
0: Beh, nemmeno sul telefonino sta.
1: No, non ho staccato, però mi dice che non siamo online, come mai? Non siamo online? Ma sì che siamo online. Ma come mi pare.
0: Ti dici fregato da solo.
1: Ma come mi pare. Allora, buongiorno a Sandro Vagnoni, a Rossella Mattiucci, a Anna Maria Ruggeri, a Bruna Ruggeri, a Gabriele Rossi.
0: Eccolo, poi
1: che ha detto che siamo integratore mattutino di Allegria.
0: Meno male, grazie Gabriele.
1: Prendere da
0: altre che la pennicanza.
1: Da cosa? Da
0: Eloise. Quell'altro.
1: Ci dobbiamo far vendere da Eloise gli integratori.
0: Non mi piace.
1: Mettiamo io e te. No, ci mettiamo a fianco alla cassa e facciamo le battute. La gente si...
0: E guarisce.
1: Fermati che ci fa Santa Sibita, pum, non fa che niente. Allora,
0: poi che facciamo?
1: Niente, salutiamo. Questi mi escono.
0: Beh, non fa niente.
1: Rossella
0: su.
1: Mattiucci, buongiorno. Iva Gaudini, buongiorno.
0: Ciao, Iva. Un bel nome, Iva Zanicchi, poi ti va anche il nome dell'Iva, però che si paga.
1: Lo so. Anche, diciamo, si paga e si incassa.
0: Si evade pure. Che fatto? Sei tornato qua?
1: Forse
0: per di trovarne di più?
1: Forse riesco. Eccoli qua,
0: 25.
1: Sì, se si aprisse saremmo tutti più contenti e felici, ma ormai il computer dovrebbe. Ecco, è così questa mattina. Allora, vediamo se ci escono i nomi. Vattene. Buongiorno, abbiamo detto. Bruno Ruggeri, Anna Maria Ruggeri, Rossella Mattiucci, buongiorno.
0: Siamo vediamoli là, salutiamoli da qua.
1: Adriana Tondo, Luigi Caprioni, Giuliano Marà, Iole Del Re, buongiorno. Roberto Levi,
0: i nuovi.
1: Gerardo Montebello, buongiorno.
0: I nuovi, Giuliano Marà e Roberto Leli. Salutiamo. Quelle invece i cuori.
1: È uguale, devi essere tutti insieme.
0: No, a volte diventi separati. Da te. Eugenio Saporosi, Eva, grande Eva. Ha detto ne tengo la radio, ne faccio due prasto telefonino, non si direbbe. Imbarato,
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. E Antonella Leonio, buongiorno a tutti voi.
0: A tutti, che a fine settimana ha detto Casalena che si può andare al mare se ci volete andare.
1: Farà pure poco caldo, quindi si sta benissimo.
0: Si sta bene, su bagno se può fare.
1: Ancora no, fa freddo l'acqua. Allora, siamo in radio.
0: Allora.
1: Andiamo ad ascoltare
0: Stefania Sandrelli.
1: No, prima
0: ha cantato
1: no.
0: Pure che cantato.
1: Songbird di Kenny G, musicista e compositrice o compositore, se vuoi, non lo so.
0: Kenny.
1: Copia.
0: Famosissimo Kenny. Lo mette là. Esce il messaggero d'Italia, riapre, non l'aveva aperto una volta allora. Poi venne richiuso.
1: No, poi ci fu il referendum.
0: Ah.

0: era Kenny G con Songbird, e adesso direttamente dalla Old Hit Parade del 1966, se non ricordo male, è vero, del 1966, andiamo ad ascoltare, buongiorno, i Beatles con Michelle.
1: Una bella donna, tutte le musiche che vedeva.
2: Senti qua,

0: questi erano i Beatles.
1: Che non raccomando, andate alla farmacia famosissima, Parere Strobel, che Luisa vi aspetta oggi. Ci sono qualche offerta?
2: Sì, come no, ci sono, c'è la promozione sui solari questa settimana.
1: Promozione sui solari?
3: Che periodo, fra l'altro?
2: Di andare al mare.
1: Ma c'è quello al massimo, qual è il più alto?
2: Top, 50 più e protezione totale.
1: Non lo succede niente?
2: Assolutamente niente, tu vuoi una pelle chiarissima.
1: Mi scotto da quanto? Un anno.
2: Perché non metti il solare?
1: Come si chiama? Scotti. Ce l'ha. Il solare fino a 50. Allora, ci stai. Ma chi ci sta, no? Non ci sta, se tu stai qua chi
2: c'è l'ha? C'è il dottor Aaron stamattina.
1: Di che origine è? Di che origine è il dottor Aaron?
2: Noi lo chiamiamo iraniano, in realtà. No, in realtà è abruzzese.
3: Di cappelle sul tavolo, la chiama Aaron.
1: Di cappelle sul tavolo?
2: Di penne.
1: Allora, però è iraniano un po'.
2: No, no. Ha questo fascino arabo.
1: Però non è niente, quindi dipende.
2: No, dipende.
3: Pon è la capitale dell'Omon.
2: Esatto.
1: Ma che è una cosa originale, te. Ma no, è tutto, c'è l'iraniano, sono venuto tra.
2: Esatto, sono cavoli.
1: I ferieti non ci siamo.
3: No, andiamo ancora di sbutter make for walking. E ascoltiamo adesso la Sinatra figlia. Sinatra figlia. Con
1: Sinatra figlia. Walking. Questo è. Ah.

0: E questa era Nancy Sinatra con These Boots Are Made For Walking, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina con l'Azzurra, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Mattinata italiana da Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz. Speedy Gonzales, un brano del 62 affidato a Pat Boone, e questo il brano che apre la nostra mattinata italiana con Cantavano in italiano, appunto Pat Boone, cantante americano. Speedy Gonzales, ritorna a casa, vai!
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

cantanti rock, gruppo inglese, anche lui grande su sfortuna in Italia. Il brano è Che colpa abbiamo noi. Ascoltiamo appunto dai Rocks.

Letta Stone, brano di Sanremo, invisibile, brano si titola La spada nel cuore, viene cantato in coppia con Patti Pravo e si contesero appunto il diritto di dire chi avesse venduto più dischi, quando si vendevano appunto i dischi. Ascoltiamola, La spada nel cuore, Little Tony, Sanremo, siamo agli anni 60.

0: anni 60 e favolosi anni
1: Protocollo
0: 60 anche della musica.
1: Andiamo
0: avanti. Gianni Nazzaro, autore di tanti cantoni, purtroppo scomparso. Il brano che ascolteremo adesso si intitola Quanto è bella lei. Gianni Nazzaro, a Mattinata Italiana da Radio G.

0: Serena Caselli, uno dei brani più noti di quel periodo, esattamente Il volto della vita, una cover della canzone americana.
1: Con assicurazioni vita Genertel, proteggi il domani di chi ami se succede qualcosa che impedisce a te di farlo. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.

stiamo al Homo Sapiens, che vince le festival di Sanremo con questa canzone che adesso ascolteremo e che si intitola Bella da morire. Mattinata italiana, gli Homo Sapiens con Bella da morire.

0: ascoltiamo un mix di successi del grande Mimmo. Sì, ce l'abbiamo. Il Modugno.
1: In pista.
0: Ci proviamo. Nulla.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Allora, Radio di Notizie, continuiamo dopo queste notizie a volo di Pescara. Andiamo all'Aquila, ragazzo minacciato di morte con la pinza da elettricista, è stato condannato l'ex compagno, poi è stato investito a 12 anni, arriva la super perizia. Poi, sempre all'Aquila, la torre rinasce grazie agli italiani in Australia, che è accaduto qui. Simbolo della città, la torre aquilana, è stata per secoli la custode della bolla del perdono. L'intervento sarà possibile grazie ad un contributo di 2,9 milioni di euro grazie agli italiani emigrati in Australia che sono tornati e hanno contribuito a dare questi fondi. A Navelli, dicevamo, c'è il sindaco più longevo, sinergia con gli altri paesi, in crescita turismo e accoglienza grazie a lui. La vicenda di questa brutta vicenda della persona morta ad Avezzano dopo aver scoperto un furto in casa, ora c'è un sospettato, polizia a caccia di una banda, il raid in casa ha causato il malore e il decesso dell'uomo. Chiesa di San Giovanni gremita ieri per i funerali del tabaccaio che aveva una rivendita in via Napoli. Botte in casa e solchi, 4 anni e mezzo alla cinquantenne, poi Avezzano, lavori per la scuola Pomiglio, si muove già il sindaco di Pangrazio, iniziamo il secondo mandato pensando ai ragazzi. Ultime schermaglie elettorali a Chieti, il Chieti più importante del comune d'Abruzzo va al ballottaggio, per Legnini c'è Gualtieri nel comizio di chiusura. Sicari crede nella rimonta, le schermaglie tra i candidati sul futuro dell'ospedale, le posizioni però restano molto lontane. Si picchiano e minaccia con i coltelli il padre della fidanzata arrestato. E questo è quello che è successo. Andiamo sulla provincia di Chieti e abbiamo la nuova casa del Bosco. Siamo davvero entusiasti. Caterina e Nathan commentano con gioia il progetto dell'architetto Maria Marcacciucci. L'abitazione è 70 metri quadri in legno vicino a Rudere, finanziata con la vendita del libro. Quindi non gliela danno più la casa, quella in muratura, vogliono la casa di legno. Vabbè, sono irrecuperabili. Assalto al portavalori sulla A14, ci sono 30 indagati ma uno è di Vasto. E poi a Vasto scatenato, non dormi?
1: Buongiorno.
0: Bagnani, no, sei venuto giusto in tempo, vieni.
1: C'è il sole.
0: E non ti vuole aprire il centro.
1: Buongiorno a tutti.
0: Per le bizze, perché strilli? A caso li ha accoltellato un ciclista alla festa della birra, mi pare il minimo che abbia fatto, che ne ha accoltellato uno solo.
1: Alla fine della... Che ci diceva il ciclista alla festa della birra?
0: Era ubriaco. Poi pugni e calci alla moglie, arrestato 46enne albanese. Questa è terra, buonanotte, avete deciso, andiamo avanti. Si è fermato là dove bisognava andare avanti. Vai allo shop, vai alla cosa, vai... è qua. Non va bene né allo shop né all'acquisto, te l'abbonamento.
1: Sì.
0: Che è accaduto?
1: Non lo so, Frangè.
0: Dice qualcosa? Non dice niente.

0: nero, ma al momento è ancora tinto di giallo. Giocano con i colori, non esagero. Il giocatore si è visto spesso con Sebastiani in questi giorni, lontana l'ipotesi a Fragolese. L'ascesa inarrestabile di Dagasso dalla C alla Nazionale Maggiore, Napoli a Castel di Sangro, presentato il ritiro, 1.3 all'anno. La nuova eroica Gran Sasso Sport e Natura a Castel del Monte, da oggi fino a domenica si prepara ad accogliere la quinta edizione tra turismo sostenibile e valorizzazione dei borghi.
1: Puro sport.
0: Puro sport. E facciamo una prima nazionale. L'Italia riapre al nucleare, primo via libera alla Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. La crisi di Mosca, economia a pezzi e crolla la natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare. Poi Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93. È la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. Soppalco, Severino, tra intelligenza artificiale e legalità il merito premia i giovani. Cobolli contro Arnaldi, oggi è Grande Italia e Panatta fa il tifo. Stasera alle 7 la fanno vedere, se volete vederla. L'addio a Satrapi, morta di tristezza per la fine del marito. Io non so perché.
1: No, perché?
0: Beh no, mi sembra. Mi sembra eccessivo. Sono finito il messaggero, non già.
1: Strage di lupi, ora la stretta su chi ha venduto il veleno. Un anno estate col Napoli, attesi 200.000 tifosi, tutto nel sacro, però tu a Castel di Sacro, là, cioè a Roseto, Giovanova non arriva nessun beneficio. Ci sei?
0: Sì, sto provando ad aprirlo pure io, non si apre, quindi non so che devo fare.
1: Basta qua,
0: vai.
1: È bello il quarto, è bello
0: preciso. Prova a chiuderlo da qualche parte, può essere che sta aperto in troppe pareti, l'hai aperto il cellulare, l'hai aperto su dovunque, no? Vabbè, che dobbiamo fare? Il top.
1: Andiamo sulla pagina, la ricca pagina di raggiungere. Voglio commentare, mo. Ma chi voglia a te?
0: Oh, su, al ponte ancora nessun lavoro,
1: Non ne porta niente il ponte.
0: Non ne porta niente il ponte?
1: No, andiamo
0: a... Ti interessa?
1: Ma niente. Mi interessa via Tonderello, perché io c'è stato un capolavoro. Allora, che è successo ieri?
0: Quello che è successo pure giovedì scorso.
1: Cioè, che è successo giovedì scorso?
0: Che hanno messo la transenna dal lungomare verso...
1: La transenna si metteva perché in effetti, solo stando mezza pacca, mezza carreggiata, perché chi veniva da via Town Arrival Ovest poteva passare, perché al centro del mercato c'è il tram, e quindi passava. Sì. Qui la sbarra non c'era.
0: Sì.
1: Si mettevano la sbarra per far capire che invece non bisognava andare in quella direzione,
0: esatto,
1: verso Ovest, perché...
0: che non potendo sveltare...
1: Perché
0: via
1: non
0: dovevi
1: girare su via
0: Bucari,
1: ti scontravi girando con il mercato, poi via Bucari, questo non era possibile. Quello era il motivo.
0: Sì.
1: E non te ne sono accorti il giovedì scorso.
0: No, secondo me
1: segnalato.
0: Invece è voluta.
1: Perché?
0: Poi, riflettendoci. Perché se si crea il flusso verso montagna, diciamo così, verso ovest, si capisce che ci cap due macchine.
1: Vabbè, lo so. Vabbè, però insomma questa è stata una cosa che è successa, crediamo che la gente l'abbia capito. Comunque il sindaco e l'assessore Albani hanno visitato la scuola dell'infanzia di via Mattarella e hanno pranzato con insegnanti e con i bambini. A quanto pare danno il brodino, la minestrina qua. Eh sì, beh, quella minestra insomma. Mentre quando siamo andati noi di Radio G a fare un servizio, lo stesso modo, a vedere com'era la pappa nell'asilo di Colleranesco, ci hanno dato la pasta al forno. Come mai a noi pasta al forno il sindaco assessore Brodino? Perché a Colleranesco è previsto una buffata che ci sarà sabato 27 giugno, organizzata dai cugini di Colleranesco in Cannes. Naturalmente bisogna

0: da partecipare se possibile. E ancora, io, caro dottor Albani, avevo sempre visto le file sulla Teramo
1: Beh,
0: Giulianova.
1: no, ma se...
0: Poi ieri ho preso contezza delle file, caro, con
1: Peggio.
0: il semaforo che non viene staccato dagli incompetenti, dagli incompetenti, dottore, dagli incompetenti. La fila arrivava al Bar
1: Ma
0: Lazio.
1: perché dura 3 macchine quella che scende dal paese?
0: Sì, ma sempre perché dare più
1: Quel
0: spazio alla
1: semaforo...
0: nazionale, quindi la somma dei due sarà quella della nazionale. Beh, che fate? No, vi avverto che se succede un incidente, la mattina stessa vado dai carabinieri a denunciarvi per incompetenza e per...
1: Sono minacce
0: No, dimmi,
1: queste,
0: dimmi, non
1: sono
0: ro...
1: minacce
0: No,
1: queste.
0: dimmi, non ro... Non ro quel
1: Commissione
0: reato.
1: d'atto d'ufficio.
0: Beh, secondo me sì. Al Bar Lazio. E poi ci sono pure quelli che dice, vabbè, ma che volete, non vi va bene, un po' di... Io so chi sono quelli. Beneficiati qualcosina.
1: Vabbè, dai.
0: Giuliano, mi conoscono. Fatti bravi. Oh, vogliamo andare invece a sapere che cosa è... No,
1: E questo un
0: questo
1: attimo mi mettono un dosso poi.
0: no. E qua, questa invece la fila era sull'altro lato.
1: Come vedi, dimmi che sei una
0: C'era, no,
1: passata.
0: quello che via, tutto, dove sta nell'inizio. No, quello che abbiamo trovato dentro la grande, l'altra grande, ma Boccanera, la novità. Allora, si rifà il settore giovanile, daranno la possibilità ai tre in qualche modo di reinserirsi, il trio Vitale, Martiniello e Scarsella, con i primi due più probabili, mentre torna il portiere Under, però si dubita un po'. Under oppure possibilità di avere Boccanera? E sullo sfondo è apparso Boccanera, il quale avrebbe fatto un'offerta. E la società sta esaminando questa offerta a vedere che cosa si può fare. Capito?
1: Mamma.
0: Eccolo qua. Che dice il primo in un commento? Sono 3 anni che...
1: In prima squadra non giocano giocatori del settore giovanile.
0: L'abbiamo detto.
1: Impossibile. Quello degli under è diventato un mercato opaco. O cambia, magari si obbliga la società a considerare tali solo chi ha fatto almeno 2 anni nei giovanili, o si toglie. Adesso è una vera porcata.
0: E infatti abbiamo scritto nell'articolo che è importante perché da anni non c'è un gioco. Eccola qua. La colonia abbandonata, ma c'è una novità. Stiamo per
1: Si
0: andare
1: può
0: all'appalto dei
1: entrare.
0: lavori?
1: Ho letto.
0: Sì,
1: L'appalto, là si dovrà fare la progetto finanza.
0: no, l'appalto l'ha vinto il bando, quindi ora deve fare il progetto. Sta presentando il progetto, che sarà approvato, e inizieranno i lavori, che riguarderanno anche il... Però non si sa se ce la fanno sul Rosso di Sera, perché hanno 10 mesi di tempo, ci proveranno, ma da quello che si sa, vi do tutte le notizie, non lo gestiranno loro, quelli che hanno vinto il bando, ma lo daranno in gestione, così si dice, no? Però insomma sarebbe ugualmente importante perché si toglie quella
1: Ma comunque va a gara.
0: vabbè, comunque si toglie quella bruttura che è il Rosso di Sera attualmente. Quindi
1: Non posso dare in gestione a nessuno.
0: abbiamo il Rosso di Sera, abbiamo l'Arlecchino, dove ieri dottor Albani hanno tolto l'erba davanti all'Arlecchino, lasciando, perché dice che là veramente ci può stare qualcosa di importante, perché copre dopo tutto quel flusso brutto di quell'acqua che puzza pure, perché ci va, lo sappiamo che ci va, cioè hanno sempre scaricato un po' di fogna, e dice almeno lo copriamo, una vita che
1: Ma
0: l'abbiamo
1: cosa?
0: visto,
1: Le canne, là?
0: no, no, sì, quello con le canne,
1: Ma
0: ha detto che
1: piace?
0: Giorgini vuole salvare,
1: Era buono.
0: non solo, ma ci do una notizia
1: Con
0: ferale.
1: dell'oggi stai dicendo, gli alzano
0: Va bene,
1: gli scappati di
0: no, no,
1: casa,
0: no, quelli
1: scusate.
0: di là sono d'accordo,
1: Scappati
0: no,
1: di
0: ti do
1: casa.
0: una notizia ferale, la vuoi ferale? Te
1: Dammela
0: la
1: per
0: do.
1: Allan ormai, no?
0: Hanno ingaggiato per uno al di sopra delle parti per verificare com'è la situazione del parcheggio dell'ospedale. È arrivato tale Rabottini da Pescara, che uno famoso per queste cose, e Rabottini ha fatto una relazione secondo la quale si potrebbe salvare il 90% dei pini che sono lì, e come Giorgini ci sta pensando, quindi è il trionfo di Conalpa, che poi si candiderà forse a sinistra perché non ci sta nessuno, e quindi dice, allora chiama ieri, a proposito non ci sta nessuno, ieri mi ha telefonato, mi ha mandato un comunicato sulle donne che hanno fatto la camminata Gioculano, ho detto Gioculano io te lo pubblico, ma il candidato che c'entra con questa cosa, stiamo a fare cose serie, cioè, con tutto il rispetto, candidato non si vede, non si sa, non si ha idea. A posto. Mentre là sarà ancora a decidere se Giorgini, Albani, Pasquale, uno nuovo, non si sa. Adesso andiamo, siccome siamo in vantaggio, cioè non riusciamo ad aprirlo, andiamo subito a sentire Casalena,
1: Chiama,
0: magari
1: chiama,
0: poi
1: chiama.
0: facciamo. No, tu chiami.
1: No, chiama, che quello si aspetta che chiami tu, chiama.
0: Perché?
1: È venerdì.
0: Se no non
1: Questo dice
0: risponde.
1: che vuoi, questo, ma lo cerchiamo.
0: Allora. vediamo un po'. Casalena, proviamo a provare. E che ci dirà che è tutto bel tempo, spero.
1: Non credo, perché oggi pomeriggio pare che ci sia un passaggio.
0: Ma prima o poi comincerà l'estate, l'allungo stavolta. A luglio ti voglio, Casale, a lungo ti voglio. Casale a luglio. Suona Casale, su.
1: Ma l'ha tolto il passaggio, mi sembra ecco. Solo nuvoloso, dice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora non puoi sbagliare oggi, è tutto preciso, perché venerdì la gente programma per andare al mare, in montagna, ai laghi.
1: E ai borghi.
0: In tutti i luoghi, in tutti i laghi e ai borghi.
2: Sì. C'è poco da dire, c'è un'alta pressione. Che piano piano si rinforza, c'è ancora stratificazione nel cielo. Pomeriggio sulle zone interne non sono esclusi piccoli rovesci di pioggia, ma non arriveranno al mare, quindi insomma direi che il tempo per il fine settimana resta soleggiato e normalmente caldo. Direi che il caldo sarà nella media del periodo, quindi non ci saranno né picchi né nelle minime né nelle massime, però insomma ci sarà bene per il periodo, insomma.
0: Quindi va bene. Si potrà andare al mare nel fine settimana senza problemi.
2: Assolutamente sì, al mare senza problemi. Al montagna, ripeto, nel pomeriggio si svilupperanno sempre nuclei temporaleschi, perché diciamo lì c'è un'instabilità che si crea nelle ore più calde, però non interessano se non la pedemontana, le zone di pianure, insomma, collinari e marine, quindi in questo periodo non ci sono problemi.
0: Allora, il resto tutto a posto?
2: Il resto, oggi c'è Roland Garros con la sfida tra italiani, con Bolli, Carnaldi e Zverev, Menschi, vediamo insomma che succederà. Il calcio è fermo, adesso aspettiamo il mondiale. Per il momento diciamo che non c'è nulla di se non il calcio mercato, si sentono dei rumors di giocatori che l'Inter ha perso Dumfries, adesso dovrà comprare un altro giocatore, forse Palestra, vediamo.
0: Palestra è infortunata, ha lasciato la nazionale.
2: Vabbè, però è un giocatore, un ottimo prospetto. Però l'Atalanta chiede troppo, l'Atalanta è sempre un porto molto caro, purtroppo. Quindi quando vai a sbattere con l'Atalanta o devi cacciare tanti soldi, il giocatore non te lo dà, e questo è anche il motivo per il quale poi la nazione italiana va male, perché sono squadre come l'Atalanta che sembra che stanno a vendere l'oro a lasciamo stare, però poi i giocatori se ne vanno all'estero e fanno anche male, perché poi giocare in un campionato più impegnativo come può essere quello inglese è più complicato. Quindi, però vabbè,
0: ce ne faremo una ragione.
2: Questo è quanto, vediamo che succederà. Tanto c'è tempo per il calcio mercato, ancora non è iniziato. Quindi il Milan sta scegliendo il nuovo allenatore. Si dice di Juric.
0: Dai, su.
2: Ma non una bella cosa per il Milan, insomma. Quindi,
0: ma invece Allegri è fatto, si sono arresi.
2: Allegri è andato al Napoli farà giocare il Napoli come si giocava nel Medioevo. Però infatti De Bruyne ha detto che vuole andare via. Uno subito ha detto che no, che non ci sarà più al Napoli. Quindi.
0: E Conte dove va?
2: Conte resta un punto interrogativo, non lo so. Nazionale? All'estero? Il Milan non lo so, perché il Milan in questo momento non c'è ordine nel Milan. Non lo so se sarà lui a rimettere tutto a riprendere in mano le redini del gioco, ma per il momento non si sente niente.
0: Ricordami un po', chi ha preso l'Atalanta?
2: L'Atalanta ha preso aspetta, fammi fare mente locale, perché adesso in questo momento non me lo ricordo.
0: Fai mente locale.
2: Ho preso
0: la chitarra. No, quella non racconto.
2: No, l'Atalanta
0: non lo sai. Oddio,
2: me lo dici, lo so, ma adesso non mi torno il nome.
0: Sì.
2: C'è un lapsus e non mi ricordo.
1: Aspetta, lo cerchiamo.
0: Sto guardando Gabriele, mo. No, sappiamo tutto, sarti tutto. Lo sai, ma ti sei dimenticato.
1: Palladino, esatto.
0: Che al posto di quello che era andato pure bene, no?
2: Con l'Antuono. Era andato bene, ma stava in disaccordo con la società e quindi non. insomma non voleva più continuare.
0: Chi è?
2: Colantuono. Esatto.
0: Colantuono.
2: Però vabbè, aveva portato la domanda a fare la conference, quindi.
0: La conference. Va bene. La coppetta del nonno, quella chiamavamo.
2: La coppetta del nonno, va vabbè, bene. La Roma la vita.
0: Appunto, perciò, ma sempre coppetta del nonno era. Va bene, grazie. Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Ciao. Ciao, grazie.
0: Ciao. Qualche stacco, la prima sigaretta della giornata, se vuoi. Salutiamo l'amico Casalena, che lo ricordava quello, però tutto il presidente. Oh! Fine settimana all'insegna del bel tempo, quindi si può andare al mare, programmate oppure potete andare.
1: Prenotate.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
5: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
3: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
7: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, Per la donna Triumph Loverball Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila Loverball Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
0: Una buona notizia: grazie a Trump è saltata la tregua in Libano, Trump e Netanyahu. Oh, dunque, e poi
1: Zelensky all'improvviso ha scritto a Putin: che facciamo?
0: Vediamoci io e te, senza gli inutili, ovviamente.
1: E finiamo la guerra. E Putin ha risposto: non è necessario sospendere la guerra, possiamo trattare lo stesso.
0: Però vieni tu a Mosca,
1: Quindi
0: proprio non vuole assolutamente fare la
1: guerra. Non può perdere, già sta perdendo, ma non
0: quindi
1: può perdere.
0: Lui sta, insomma, sono i tre: Netanyahu, lui e Putin, Netanyahu e Trump. Perché meritiamo questo?
1: È evidente che ce lo meritiamo,
0: no. Se no non si spiega, come un Covid.
1: Ma tanto prima o poi il tempo avrà ragione, insomma, no? Ecco il mio piano per il nucleare, dice Pichetto Fratin, e ovviamente inutilmente, soprattutto non capendo nulla di quello che sentono gli italiani, Verdi, Sinistra e compagni cantanti hanno protestato.
0: Io sono d'accordo.
1: Io pure, completamente.
0: Completamente.
1: Anche perché io sono d'accordo, però è vero che è una soluzione che è da qui a 10 anni, nel senso che i primi 10 anni non spaccherà un atomo. Quindi nel frattempo bisogna. Ci vuole tempo a costruire la centrale.
0: Sì.
1: Satrapi, l'arte e la libertà, la scrittrice e regista iraniana, è morta, pare di dolore, perché un anno fa è scomparso il marito. I MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar.
0: Che Zervandini. Titoli falmi, la grazie a lei.
1: Il segreto Minetti, la grazia resta, Colle chiude il caso. D'altronde la procura generale gli ha detto
0: Mi pare che il fatto abbia fatto un figurone qua,
1: per niente. Scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali. Poi Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. E il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni.
0: Ecco qua, abbiamo risolto. Il Messaggero, il centro portavoce, il sindaco più giovane, il Messaggero è andato dietro e ha pubblicato il sindaco più longevo, a Navelli dal 1999.
1: Come si chiama quell'altro? Panzone.
0: Panzone è stato già addirittura ricevuto.
1: Chivu, io il regime sognavo il prosciutto. L'allenatore dell'Inter racconta: da piccolo avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. E questo è.
0: E poi intanto mangia il prosciutto. Questo è il segreto. Qual è? I giocatori forti? No, che finalmente mangia il prosciutto. Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì.
1: La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali. Un capotinino.
0: Vabbè, non lo so, niente da fare.
1: Tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum, va bene.
0: Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, cioè praticamente i giudici o lo assolve o no li attaccano, però deve attaccare quelli che lo incriminarono, questi l'hanno assolto.
1: Il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Ucciso casco blu del Libano, no, di Hezbollah alla tregua.
0: E poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci.
1: E Trump dice, sarei felice.
0: Non ci mette le mani tu, Trump non intervenire, per carità.
1: Lezioni sul sesso solo col consenso dei genitori, che a 12 anni già stanno su internet.
0: Appunto, hanno visto stanno indietro, i genitori sono molto
1: più dei genitori sanno. Le nozze di Dua Lipa tra accordi segreti e il set del Gattopardo, perché si sposa, ha bloccato Palermo. Dobbiamo ripensare il... In che senso?
0: Lo so,
1: recalcati,
0: ma se non leggi...
1: Recalcati, abbi pietà. Dobbiamo ripensare il padre.
0: Vabbè, andiamo avanti. La Stampa. Putin
1: e Zelensky, segnali di pace, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra.
0: Sembra facile, eh? Vediamo che succede invece sulla crisi energetica.
1: Visco dice l'ex ministro Visco, l'Italia impari dall'austerity del 73. Parla, ogni, Francesco, io non l'ho visto.
0: Io sì, ogni sera usciva per un po' di tempo l'ex, che sarebbe stato un noto giornalista della RAI, Ugo Zatterin, che usciva dicendo che dovevamo mangiare il baccalà e ogni sera ci diceva quali le grandi proprietà che aveva il baccalà, perché si doveva comprare la carne, perché non ci stavano da... Era un periodo tosto veramente, ma siamo usciti anche da quello. E mangiare il baccalà, Zatterin veniva la sera, su Rai 1.
1: I rischi che l'Unione Europea cambi politica economica e poi nucleare, primo sì, decreti entro l'anno. E poi quella patrimoniale da 26 miliardi.
0: Questa è la patrimoniale, non va bene neanche a quelli di sinistra. Non so, sono i Trump della politica italiana. Sì, quelli,
1: la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. De Giovanni, il mio inno alla libertà, vabbè, poi andiamo di qua. Se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, casco blu senza vita, la palude Libano, morte di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, che aveva l'80% di probabilità di salvarsi con la chemio, lei non ce la pensava la mamma e quindi non l'ha fatta fare.
0: La figlia è morta.
1: Rifiuta le cure e poi lei si è ammalata lei di tumore, ha rifiutato le cure pure lei e è morta pure lei.
0: Un'inutile coerenza.
1: Si chiama karma.
0: Vabbè.
1: Gabriel, le nostre emozioni, antidoto al capitalismo. Ritornerai di Amadeus, fallita la prova del
0: è andato
1: 9.
0: Male sul 9. Stiva la Rai, dominavi la scena, che te ne vedi, dai su. Forse per Sanremo. Per un programma, fai tutta la commedia. Tutto, devi fare tutto. Ti tocca tutto. No, non lo vedi. Allora, vediamo, il giornale non c'è, il giornale, il giornale.
1: Quotidiano piccato, come sempre, perché poi è pilioso.
0: Sì, grazie.
1: È pilioso Travaglio, nel senso che se la prende sempre, vanitoso del...
0: Riesce a perdere, devi ammettere che perde.
1: Grazie, Graziella e Mattarella.
0: Tu dimmi se è una cosa... Una volta si querelava per la cosa.
1: Beh, sì, ragazzi.
0: La terza cosa sappiamo che cos'è, no? Si può trattare così il prete?
1: Assolutamente no, quasi vilipendio. Siamo proprio borderline col vilipendio. Quindi lascia tu perdere, Mattarella, per piacere.
0: Lo sai che
1: sei brava a fare la giudiziaria. Basta, non è giornalista, l'attore, non si fa.
0: No, mo ce l'ha con i giudici della Procura di Milano. La Procura di Milano chiede scusa, cioè tu sbagliate la Procura, perché dice noi andremo ancora avanti. Trova le altre prove con la Procura.
1: Allora, ecco.
0: Vabbè, il giornale dei tre, insomma.
1: No, invece questo è interessante, perché fa fuori Salvini.
0: Rivoluzione Lega, Zaia, che aveva sempre un po' fatto il tifo noi.
1: Scende in campo, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. È vicino il sorpasso di Futuro Nazionale e quindi cominciano un po' a stringersi.
0: Ufficiale, Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93. Intervista a Barbara Berlusconi, che è Marina, Barbara, quando è per Silvio?
1: Cinque.
0: Una legge per far pagare i magistrati che sbagliano. Novità quella. C'è il referendum.
1: Non c'entrava niente il referendum.
0: Ho capito, però insomma, li potete in qualche modo condizionare.
1: Invece allora, andiamo alla Gazzetta, dimmi.
0: No, questo è finito tutto.
1: Pubblicità. Dici.
0: Vedi, voi ci vogliamo un po' lasciare le cronache di Napoli?
1: No, valeggiamo le cronache di Napoli.
0: Allora, una cosa nuova però, alla stazione i turisti sono assediati dai rapinatori.
1: Capito?
0: Cioè mentre attendono il treno, piovono alla stazione di Napoli, quelli ne approfittano. L'appello di Confesercenti con Grimi, Grimi ha detto servono, guardate, Grimi è un altro che si occupa di stazione,
1: la eppure la chiede presidi H24.
0: Servono presidi H24, basta con le telecamere spente.
1: In
0: effetti sì. Camorra in comune, il governo scioglie l'amministrazione di Torre Annunziata con disinvoltura. Poi Travolto è ucciso da un'auto in tangenziale.
1: De Laurentiis ridisegna il Napoli, il bilancio è la priorità, un po' spennale. Lukaku e De Bruyne possono andare via.
0: Lui dice, Casalena dice che se ne vanno perché non sono d'accordo con il dottor Allegri. Però vediamo dove va tutto per bene. Napoli, terminal, aree di sosta e ferrovie, ecco la ricetta di un terzo aeroporto. Poi a Giuliano c'è stato il blitz in caso di una ventenne sotto chiave, aveva soldi e narcotici.
1: Capito?
0: E a Melito?
1: Scoperta una discarica abusiva, l'incubo dei rifiuti non finisce mai.
0: Andiamo a Pozzuoli, quattro cantieri aprono per 5 mesi, pesanti disagi in vista. Che sta succedendo qua? Possibile?
1: San Giuseppe Vesuviano, il vice sindaco Antonio Borriello, lascia il suo posto nella giunta.
0: E qualcosina qua, sorpreso con un documento falso, arrestato dagli agenti dopo i controlli. Oh, a me pare che dopo che ce ne stiamo occupando, fanno
1: ci
0: meno reali.
1: Ci stanno limitando.
0: Dice che a Giulianova sanno che ci hanno messo. No, ci scoprono.
1: Però, ferito dal fratello durante una lite, muore dopo 4 mesi.
0: Droga nelle case degli insospettabili.
1: Tanto faccio insospettabili.
0: Dalle facce da insospettabili non ce l'hanno.
1: Non vorrei essere lombrosiano, ma.
0: No, insomma. Però in effetti è così.
1: Allora.
0: Sì, vabbè, quella è stata la famosa fila in via Grande.
1: Vabbè, raccontaci che ci stava succedendo, scritti gli articoli, non potevi a voce.
0: Ma sì, ho parlato di quelle novità che ci sono per la...
1: Per la Rosa Maltoni,
0: ho parlato di Boccanera, ho parlato del ragazzo bravo, che abbiamo già parlato, del ragazzo Ciprietti, che ha preso per 5-6 lauree, e altro ancora. Poi è tutto molto bene è andato. Riprovo un po', tanto lo facciamo in diretta. Perché anche là si è fermato, mi ha fatto andare un altro po' più di pagine, però sull'altro computer. Vabbè, Gabriele non mi risponde l'addetto di abbonamenti, perché c'ho il numero io, ma non mi risponde. Vedi, non va bene perché era login, usciva l'altra volta, tu cliccavi sul login e ti rimetteva in testa, ma non c'è.
1: Sì, però aspetta un po', vediamo un po' se.
0: No,
1: nessun credo. Abbonamento attivo, dici.
0: Bene,
1: te l'ho lavato, dice, allora basta parlare di mense scolastiche come
0: no, beh, però ripeto, minestrino. Vabbè, oggi intanto c'è l'inaugurazione, la vecchia casa al mare del San Rocco Castorani, viene data la possibilità alle persone diversamente abili di occupare quelle stanze, ci saranno dei mini appartamenti. È un'iniziativa dell'assessore Albani che si farà alle 11, ma si sono sfruttati di fare il comunicato, è arrivato adesso velocemente alle ore 8:15.
1: Vabbè, ma sta la rotazione per le ferie.
0: Sta
1: la rotazione per le ferie.
0: Quali ferie?
1: Beh, ma sono tre.
0: Ma che perché? Lasciamo stare. Oh, senti, andiamo alla pagina degli auguri, perché questo dice,
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: la
1: sì,
0: cronaca.
1: Sì. Però non sbaglio a leggere Zando, che l'altro ieri hai letto quello che dovevo leggere ieri io. Oggi è 5.
0: San Bonifacio.
1: Esatto. Per carità, fatti piacere non doverlo leggere, però.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Che buono è!
10: È Marcaffè!
1: Prego, direttore.
0: La serranda. La chiesa ricorda oggi San Bonifacio. Conosci qualcuno che si chiama
1: no,
0: Bonifacio?
1: No, conosco le bocche di Bonifacio.
0: Senza l'opera missionaria, in giro, di Bonifacio non sarebbe stato possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno.
1: Capito?
0: Capito, fu fondamentale per Carlo Magno.
1: E quindi?
0: Nato in Inghilterra da nobile famiglia attorno al 673, professò la regola monastica dell'abbazia di Exeter. Pronto per evangelizzare le popolazioni germaniche, percorse per 3 anni l'intero territorio tedesco. Per 3 anni. Convocato a Roma, ricevette dal Papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio, perché si chiamava Winfried, perché era nato in Inghilterra, si chiamava Winfried.
1: Bello Winfried.
0: Bonifacio. Tornato in Germania, e là vi fondò la celebre abbazia di Fulda, centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa germanica. Morì a Magonza il 5 giugno del 754. Fammi un po' di conti. 673-754. 80?
1: 26, sì, 80.
0: Girando,
1: non ho capito che c'entra col Carlo Magno e la sua struttura
0: organizzazione. Era periodo, era, non so che cosa. Perché lui
1: a parte che ha girato la Germania in lungo e largo, e vabbè.
0: L'opera missionaria di Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bisogna approfondire, perché qua non si capirebbe come.
1: Approfondite a casa.
0: Vabbè, auguri a chi si chiama Bonifacio. Mm. E può festeggiare tranquillamente senza andare in Germania
1: a piedi.
0: A proposito, a piedi, vabbè.
1: A piedi, cavallo, con la carrozza.
0: Vabbè, a piedi non ci siamo, vabbè.
1: Che cosa?
0: A piedi non ci siamo. No. Hai capito o no?
1: No, non l'ho capito.
0: Beh, a piedi. Di chi parliamo noi?
1: Okay, sì.
0: Perché la mettiamo noi quando dobbiamo ricordarci?
1: Perché lo stupore.
0: Allora, oggi è venerdì 5 giugno ed è il compleanno di Armando e Torre.
1: Auguri.
0: Ma solo di Armando?
1: No, ci sta facendo.
0: No, mi pare che sono gemelli. Scusa, grazie, non mi ha sbagliato lui.
1: No.
0: Vabbè, allora auguri anche a Gianmarco, Barnabei.
1: Auguri.
0: A Barbara Cortellazzo.
1: Auguri.
0: A Stefano Marcellusi.
1: Auguri.
0: Scappò dal padre. C'è ancora il padre là?
1: Non lo so, auguri.
0: Alessandro Tentarelli.
1: Auguri.
0: Antonella Attanasio.
1: Auguri.
0: Paolo Volpe.
1: Auguri.
0: Claudio Core.
1: Auguri.
0: Cristian D'Ascenzo.
1: Auguri.
0: Andrea Di Stefano.
1: Auguri.
0: Renato Pantoli.
1: Auguri.
0: E Giovanni Trippoli.
1: E tanti auguri.
0: Oh, che dobbiamo dire noi? Che loro.
1: Se volete ricevere gli auguri su Radio G e su RadioGiulianova.net, e soprattutto
0: Forza
1: volete fare del...
0: chiedo
1: scusa, delle correzioni, basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
0: Che succede se lo fanno?
1: E noi correggiamo oppure vi inseriamo e vi facciamo gli auguri.
0: Ah, perché hai messo omissioni pure?
1: Pure omissioni, sì. Opere ed omissioni. Allora.
0: Aspetta.
1: Che stai fa?
0: Aspetta un attimo.
1: Chi stai chiamando?
0: Voglio capire. Tutto... Oggi è il compleanno di? Beh, perché noi mettiamo sul Sandermanno, su piccola città? Ma abbiamo. Vedi. E beh, te vi correggo perché mi è venuto il dubbio. Daniele e gemello sono nati qua, ecco. Sono quelli che sono male male. Dice Daniele, dice, grazie, la mamma sta piangendo. Daniele, non mi hanno detto niente. Sì. Ma lo ridiciamo, auguri doppi allora. Grazie, grazie, ciao. Si chiama Daniele, poi ce lo segniamo per un altro anno perché è un gemello. Sono gemelli, era facile ricordarselo, no? Daniele. Daniele Torre. Comunque, figli di Grazia e di Marco e Torre, campione dello sport, naturalmente, come voi ben sapete. Segni un po', beh, ti sei fermato?
1: No, sto aspettando che mi dici che vogliamo fare.
0: Beh, abbiamo alternative?
1: Possiamo fare al libero.
0: Andiamo
1: libero.
0: A vedere libero.
1: Possiamo anche salutare gli amici, perché il direttore giustamente ha cancellato tutto dall'inizio, quindi
0: sì, perché noi dobbiamo
1: c'è questo vizio brutto.
0: E là stavo in difficoltà
1: di aprire una pagina sola.
0: Pamela Genini, parole pesanti tra la madre e Francesco. Chi è?
1: Chi so? Non lo so.
0: Non lo so, sconosciuto. Eh no, vediamo un po' come piace. Libero, mette un po' di notizie italiane.
1: Sin, ragazzi, durissimo con Yannick e il team.
0: Che
1: non ci
0: combinato?
1: Sono scuse.
0: Vabbè, vai.
1: Fisco fino al 22 giugno. Vediamo, fisco fino al 22 giugno per correggere la dichiarazione. Devi controllare sul sito dell'agenzia di entrate, ve l'hanno mandata, correggetela. Se potete dovete correggere.
0: Poi no? So che arrivata una cosa che ci mancavano 85 euro.
1: In che senso? Da pagare?
0: E 8 milioni di euro, non te ne accorgi mai?
1: No,
0: quelle non te ne accorgi. Bufera a Piazza Pulita, Borgonova attacca Formigli. Vabbè,
1: ecco.
0: Succede. È quello della Lega, no? Poi andiamo avanti, anche a giugno, vabbè no, Giacomo, è quell'amico mio?
1: Jacobs, impressionante. Fabbri, vittoria e polemica.
0: Impressionante, ha fatto quinto. Però...
1: E là la velocità la duri un anno, due.
0: È vero, io sono campione di staffetta insieme a Nittoli.
1: Ti è durato un mese?
0: No, un anno. Abbiamo vinto due titoli d'Italia, uno a Napoli e uno a Bologna.
1: E non è il tempo che uccidevano a Napoli.
0: Questo, quando facciamo i lanci noi, a volte manco questo arriverebbe. Non va di lanci quest'anno, andiamo avanti. Bello, bello, ci sono avanti, tic tac, sono avanti vicini, ravvicinati, con la squadra corta che avanza, che avanza, che avanza. E te, beh, io farò di tutto per far avanzare la squadra, cambierò, però sono un bustardo, se servo lo metto. Dove siamo? L'abbiamo trovata?
1: Sì.
0: Allora, Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, che ci regali quotidianamente... Soltanto se si rompe il computer, Francesco De Sandri non arriva in tempo, che bravo Francesco, ci dai l'almanacco che comincia con
1: la Hold It Parade.
0: Vai. Siamo nel 66, Rinato?
11: No, non è che sono nato.
0: Io le conosco tutte, ma te li fa, non mi dire.
1: Che... una volta, un venerdì, mettine una dopo il 76, 76, 78.
0: Dai. No, la Hold è vecchia. Allora.
1: Beh, si tratta di una volta,
0: se non devi fumare?
1: No, perché?
0: Perché io canterò un pezzetto di ogni canzone, quindi ti avverto. Se non vuoi sentire devi uscire.
1: No,
0: non mi interrompere però. Allora, decima posizione, Caterina Caselli, la conosci? Un uomo d'oro, tutto per me cercherò. Poi, nona posizione, Tony Del Monaco, vita mia. Il Rolling Stone, qui va bene, puoi leggere tu.
1: 19th Nervous Breakdown.
0: Che? Quando sono nervoso, quando c'è il breakdown? No, che cos'è questo? Che vuol dire nervous?
1: 19esimo esaurimento.
0: Non è nervoso, vero, vedi sì. Che cos'è nervous?
1: Nervoso,
0: ma
1: nervoso,
0: fatto un
1: breakdown, nervous breakdown è l'esaurimento, quindi 19esimo esaurimento.
0: Che colpa abbiamo noi? E la canzone è al settimo posto con i Rocks. Poi orribile il Jegge, abbiamo un riff, Jegge, Rita Pavone. Poi ancora la Pavone dominava, con cui ritornerà. Poi c'era Nancy Sinatra, la figlia, un paio di dischi, poi ci puoi scomparire.
1: These boots are made for walking. Queste scarpe, questi stivali sono fatti per camminare.
0: Voglio ascoltare.
1: Un po' tutti gli stivali.
0: Senti, io voglio ascoltare pure questa dopo.
1: Ce la fa ascoltare. Questo ci fa ascoltare.
0: Ma fa bene perché questo è tutto in inglese, è simpatico. Walking. Sì, così è, me la ricordo. Andiamo avanti. Cioè, è simpatica. Poi Amo. Terza posizione, poi c'è Morandi. Erano gli anni di Morandi e della Caselli. La fisarmonica, lo sai come fa, beh?
1: Sì, sì.
0: Fa un pezzetto poco.
1: Lo so.
0: Dai.
1: Ma sono stonante.
0: Dai, sì, no,
1: dai, colesterolo alto. Dai.
0: Vabbè, la fisarmonica. La fisarmonica. Guarda che ci sta, prima posizione i Beatles con Michelle. Ma
1: bella.
0: E che vuol dire?
1: Bella.
0: Cioè che vuol dire?
1: Mia bella.
0: Ma perché tale quale si dice?
1: Ma
0: sicuro?
1: Non è francese.
0: A te, e perché allora? Perché Michelle la mette in inglese come fosse un nome
1: francese? Che ne so, io domani il Beatles.
0: Come domande, due
1: mozzo, due catene.
0: Allora. Vabbè, questo quindi ascolteremo dopo, quindi possiamo andare avanti con il.
1: È la giornata internazionale per la lotta alla pesca illegale, anche la giornata mondiale dell'ambiente, è un evento annuale che si celebra il 5 giugno di ogni anno, l'anno prossimo lo festeggeranno lì alle Canniole del Lecchino, è stata istituita nel 72 dalle Nazioni Unite durante la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano.
0: Sì, andremo a Stoccolma, andranno quelle là col pino nero.
1: Pino nero è un saggio di rane e acqua pulitissima e cristallina. L'obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare, d'altronde le rane mica dentro agli stagni vanno, cioè l'acqua ferma proprio, no? Vabbè, però le persone in tutto il mondo sull'importanza di proteggere l'ambiente e promuovere azioni concrete per affrontare le sfide ambientali globali. E prendete là, lì. Giulia Nova. Alle 7.43 la temperatura era di 21 gradi.
0: C'era una grande umidità.
1: 73%.
0: L'acqua. C'era l'acqua sullo scooter, l'acqua, vai.
1: 73%. Il clima, non lo fiume là.
0: Lo so,
1: clima però... temperato piacevole, il vento 8 orari, la massima di oggi sarà 25 gradi, la qualità dell'aria è 28 ed è considerata buona.
0: Meno male.
1: Il sole è sorto alle 5.25.
0: Ma roba mia, voglio leggerlo con calma.
1: Prego,
0: calma,
1: prego, vai.
0: E tramonta addirittura alle 9:20. Cioè le 9:20 alle 9 ancora al giorno. Invece il 5 gennaio alle 4.
1: Alle 4:30.
0: Il culmine sarà alle 13:03. Godetevelo questo sole.
1: La durata del giorno è 15 ore e 15 minuti.
0: Perché ciò? Vai avanti.
1: La luna è sorta alle 00.05 e tramonta alle 09.30. La fase lunare gibbosa calante visibile al 72%.
0: Io credo che la Schlein ha saputo di questa predisposizione, la richiama.
1: Pare che si è lanciata dal balcone la Schlein. 5 giugno 1646, 380 anni fa, Elena Lucrezia Cornea, erudita e filosofa italiana.
0: Come dire che si può essere filosofi senza essere eruditi, vabbè.
1: 80 anni fa, nel 1946, Stefania Sandrelli, attrice, fra le sue opere, Sedotta, fai
0: cento,
1: film,
0: cento la fase
1: Sedotta
0: film,
1: e abbandonata, cento. È l'ultimo bacio.
0: Ma di 80 anni fa. C'è la musica.
1: 70 anni fa, nel 1956, Kenny G, musicista e compositore, poi ascolteremo Songbird.
0: Non stamattina in
1: Songbird.
0: Tutto a posto, tra l'altro bravo, sapevi che ci stavo io, mi stavo super
1: tra inglese. 5 giugno 1841
0: allora io leggo nella cappella dell'arcivescovo di Torino il 25enne Giovanni Melchiorre Bosco riceve l'ordinazione sacerdotale e l'avvio della missione che lo porterà a dedicarsi ai giovani più fragili e dopo una vita di opera e impegno di essere proclamato santo nel 1934, il famoso San Giovanni Bosco, solo che di mezzo ci sta questo Melchiorre, perché in realtà si chiamava così. Vai.
1: 5 giugno 1981, 45 anni fa, viene pubblicato sul bollettino medico
0: posso
1: del...
0: Posso rientrare? È roba mia, posso rientrare?
1: Prego, ci manca il bollettino medico.
0: Vabbè, sulla mortalità, un articolo in cui si studia l'apparentemente immotivato contagio della rara polmonite causata dal fungo Pneumococcus jirovenici in 5 giovani sani fino a quel momento, ma è chiaro, tutti sono sani fino a quando aveva la polmonite. L'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. Noi sappiamo che la polmonite più famosa d'Italia ce l'ha Claudio Baglioni,
1: esatto, perché è rara.
0: Interstiziale 2. 5 giugno si può guarire.
1: Vi posso Covid dire 4 che interstiziale 2.
0: Si può guarire, ragazzi, si può guarire. 5 giugno 1991, 35 anni fa, a Oslo, tale leader sovietico, ma niente che fa con questo mostruoso demo, Mikhail
1: Gorbaciov,
0: tiene il discorso di attestazione al premio Nobel. Bene, assegnatogli per il ruolo decisivo nei processi di distensione che stanno cambiando una parte importante della comunità internazionale. E lui gli serviva. Il discorso arriva dopo un lungo rinvio, in un momento cruciale per la Russia e l'equilibrio globale. Quindi l'hanno dato. E chi è che lo vorrebbe invece adesso?
1: Trump.
0: Ha tutte le stesse condizioni di Gorbaciov.
1: Trump, che giusto quell'altro scoppato, scusate, per gli scoppati della FIFA, doveva inventare e regalare un premio per la pace.
0: Madonna, quello che stava col cappellino. Ma che schifo. Come si chiama? Che stava pure italiano, che era quello?
1: Sì. Board of Peace, quello pure una cosa che è
0: drammatica. 5 giugno del 2011, esattamente 15 anni fa, una cosa veloce che piace a te, vai.
1: Sulla terra rossa di Roland Garros va in scena l'ennesima sfida tra i due rivali storici del tennis, Nadal, Federer. Nadal conquista gli Open di Francia con il punteggio 7-5, 7-6, 5-7, 6-1.
0: Conferma. Perché no, due punti. Che riusci che avrebbe dovuto mettere un puntino.
1: I due punti. Oltre a tiro. No, puntino.
0: Puntino.
1: Conferma. Confermando la sua supremazia assoluta a Parigi, aggiungendo un altro capitolo alla loro rivalità leggendaria.
0: Nadal e Federer che fine ha fatto?
1: Tutti e due si sono ritirati.
0: Ecco appunto.
1: Beh, vabbè, cambiano enormi, giganteschi.
0: Hanno detto:
1: padre mio, perché non dispensare piuttosto ai poveri questo denaro?
0: Beh, vabbè.
1: Detta da bambina al padre, vedendo spendere molto per ornare il palazzo di famiglia. Il padre gli aveva risposto: fatti il
0: bravo. Vabbè, quando ti compri cosa.
1: Elena Lucrezia Cornepiscopia si pronuncia.
0: Ci ho preso proprio nel momento in cui ci hai preso e ti hai dato come sapevi che questo arrivavi tu
1: con vabbè. Il cognome italianizzato spesso in Cornaro data di nascita 5 giugno del 1646 a Venezia,
0: perché era famosa?
1: È morta il 26 luglio 1600, l'erudita filosofa 26 luglio 1684 a Padova. È stata un'erudita perché dopo quella frase il padre l'ha mandata in collegio a studiare,
0: è potuto studiare là. Diventare erudita grazie a tuo padre che ha investito su di te.
1: È filosofa italiana, ricordata da alcune fonti come la prima donna a ottenere una laurea al mondo.
0: Punto, ma perché ha ricordato solo quella frase? Vince, possibile che non ha detto più niente questa qua? Perché hai messo questa frase?
1: Guarda, a me non ne ha parlato di chi? Secondo varie altre fonti, però. Altre donne hanno ottenuto una laurea in epoche precedenti, a Elena Cornelli.
0: Diciamo, specchiati, tu invece di pensare a casa, specchiati a Pasqualino di Giuseppe che già ha pieno la laurea.
1: Certo, tra le più note, Bettisia Gozzadini o Gozzadini.
0: Bettisia, per questo Bettisia. Nome si vuole estraniare dal mondo e si mise soltanto a studiare.
1: Dottoressa perché in diritto canonico.
0: Che andava con i compagni, oh, Bettisia, Bettisia, si vergognava da morire, quindi si dette allo studio, ecco perché piace di laurea, che tutte queste cose personali.
1: Dottoressa in diritto canonico a Bologna nel 1236. Poi c'è Costanza Calenda, dottoressa in medicina a Napoli nel 1422. Poi c'è Isabella Losa, dottoressa in teologia a Cordova nel XVI secolo. Quindi prima proprio no, insomma,
0: è vero che ce ne stavano altre.
1: E Giuliana Morel, suor dominicana, dottorata
0: ad Avignone
1: nel 1608 ad Avignone.
0: Quindi noi in questo caso siamo dalla parte del padre.
1: Perché?
0: Perché aveva ragione, perché noi studiamo, stava per dare la casa e le altre prima di lei siamo
1: cent'anni,
0: sono un modo di genitore spicchi da
1: ti pensavo
0: Elena Cornelli.
1: Allora
0: abbiamo fatta,
1: abbiamo chiusa, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se è scoppiato qualcosa.
0: Speriamo di no.
1: Povera te. Vediamo che ci dicono. Vedi? Prezzo del gas apre il rialzo, 49,02 euro al megawattora.
0: E ogni volta mando a quel paese Putin, dai.
1: Dai,
0: tu senti a tetto, dai.
1: Aspetta, qui non mi fa caso, devo fare forza così perché non mi fa. Chiudere la pubblicità. Trump annuncia grande raduno per i 250 anni degli Stati Uniti e cancella i concerti perché non ci voleva andare nessuno.
0: Esatto.
1: Si erano ritirati tutti perché è diventata una cosa politica. Trump
0: c'è la sala da ballo alla Casa Bianca.
1: La ballroom. Trump, se dovessimo trovare l'accordo, incontrerei la guida suprema dell'Iran.
0: Ce la vuoi quella che
1: venire da te? Sanzioni americane al presidente cubano e alla famiglia Castro.
0: Ma già rende la luce, rende l'acqua, perché questa cosa è terribile?
1: La lavatura carta igienica, no?
0: Dai, so.
1: Trump, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei nella guerra contro l'Iran. Però si era lamentato che gli europei
0: che
1: non l'avevano aiutato. Schianto nel Bresciano, le vittime sono due giovani sorelle. Poi l'ultimo progetto del tycoon, la Trump Promenade all'Lincoln Memorial, vabbè.
0: Vattene.
1: Ecco, abbiamo finito con Trump. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
0: Grazie di averci
1: su Facebook.
0: Non
1: se ci avete
0: nessuno.
1: Se non abbiamo salutato nessuno.
0: Vedi un po' se sono rimasto.
1: Aspetta un po', vediamo qua se possiamo recuperare dai nomi che escono sotto, perché il direttore troppo.
0: No, perché se siamo dimenticati qualcuno ci rimane male.
1: Non hai salutato nessuno.
0: Come mai tutto ciò?
1: Beh, quindi perché hai chiuso la
0: io
1: cosa.
0: Però due non ho salutati. Sai chi è stato il primo? È stato Paolini. Gaetano Paolini è stato il primo.
1: Quarnesci, ma
0: ci ha mandato gli auguri.
1: Ah, perché mo' staccato, però. È mo' staccato, quindi non salutiamo nessuno.
0: Beh, nemmeno sul telefonino sta.
1: No, non ho staccato, però mi dice che non siamo online. Come mai? Non siamo online? Ma sì, che siamo online. Un po' come mi pare.
0: Ti dici, perché tu da solo.
1: Ma come mi pare, allora. Buongiorno a Sandro Magnoni, a Rossella Mattiucci, Anna Maria Ruggeri, a Bruna Ruggeri, a Gabriele Rossi.
0: Eccolo, poi
1: che ha detto che siamo integratore mattutino di Allegria.
0: Meno male, grazie Gabriele.
1: Andiamo a prendere da
0: altre che la pennicanza.
1: Da cosa? Da
0: Eloise. Quell'altro.
1: Ci dobbiamo far vendere da Eloise gli integratori.
0: Non mi piace.
1: Mettiamo io e te. No, ci mettiamo a fianco alla cassa e facciamo le battute. Gente si sente.
0: E guarisce.
1: Fermati che ci fa Santa Sibita, pum, non fa chi niente. Allora,
0: poi che facciamo?
1: Niente, salutiamo.
0: Continuiamo.
1: Questi mi escono.
0: Non fa niente.
1: Rossella Mattiucci, buongiorno. Iva Gaudini, buongiorno.
0: Ciao, Iva. Ti un bel nome, Iva Zanic, e poi ti va anche il nome dell'Iva, però che si paga.
1: Lo so. Si paga e si incassa.
0: Si evade pure. Che fatto? Sei tornato qua per trovarne di più?
1: Forse riesco. Eccoli qua,
0: 25.
1: Sì, se si aprisse saremmo tutti più contenti e felici, ma domani il computer dovrebbe. È così questa mattina. Allora, vediamo se ci escono i nomi. Vattene. buongiorno, abbiamo detto Bruno Ruggeri, Anna Maria Ruggeri, Rossella Mattiucci, buongiorno.
0: Vediamoli là, salutiamoli da qua, eh.
1: Adriana Tondo, Luigi Caprioni, Giuliano Marà, Iole Del Re, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Roberto Belli,
0: i nuovi.
1: Gerardo Montebello, buongiorno.
0: I nuovi, Giuliano Marà e Roberto Leli. Salutiamo i nuovi. Quelle invece i cuori.
1: È uguale, deve essere tutti insieme.
0: No, a volte diventi separati. Eugenio Saporosi, Eva, grande Eva. Ne saccio, ha detto, ne tengo la radio, ne saccio due prof sul telefonino, non ti direbbe?
1: Non si direbbe. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. E Antonella Leonio, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti voi. Tutti, che a fine settimana ha detto Casalena che si può andare al mare se ci volete andare.
1: Farà pure troppo caldo, quindi si sta benissimo.
0: Si sta bene, allora. Su bagno se può fare.
1: Ancora no, fa freddo l'acqua. Allora, siamo in radio.
0: Allora.
1: Andiamo ad ascoltare
0: Stefania Sandrenta.
1: No, prima
0: ha cantato
1: no.
0: Pure
1: Songbird di Kenny G, musicista e compositrice o compositore, se vuoi, non lo so.
0: Kenny.
1: Copia.
0: Famosissimo Kenny. Lo mette là. E ci messaggero l'Italia riapre, non aveva aperto una volta allora. Poi venne richiuso.
1: No, poi ci fu il referendum. Ah.

0: era Kenny G con Songbird, e adesso direttamente dalla Old Hit Parade del 1966, se non ricordo male, è vero, del 1966, andiamo ad ascoltare, buongiorno, i Beatles con Michelle.
1: Una bella donna, tutte le musche che vedeva.
2: Senti qua.

0: E questi erano i Beatles.
1: Che non mi raccomando, andate alla farmacia famosissima, parere Strawberry, che Luisa vi aspetta oggi. Ci c'è qualche offerta?
2: Sì, come no, ci sono, c'è la promozione sui solari questa settimana.
1: Promozione sui solari?
3: Che periodo, fra?
2: È ora di andare al mare.
1: Ma ce l'hai quello al massimo? Qual è il più alto?
2: Top, 50 più e protezione totale.
1: Non lo succede niente?
2: Assolutamente niente. Tu hai una pelle chiarissima.
1: Mi scotto da quanto tempo? Un anno. Che
2: perché non metti il solare?
1: Come si chiama? Scotti. Ce l'ha. Il solare fino a 50. Allora, ma chi ci sta, no? Non ci sta, se tu stai qua, chi
2: c'è? C'è il dottor Aaron stamattina.
1: Di che origine è? Di che origine è il dottor Aaron?
2: Noi lo chiamiamo iraniano, in realtà. No, in realtà è abruzzese.
3: Di cappelle sul tavolo, chiama Aaron.
1: Di cappelle sul tavolo?
2: Dipende.
1: Allora, però è iraniano.
2: No, no. Ha questo fascino arabo.
1: Però non è niente, quindi dipende.
2: No, dipende.
3: Pon è la capitale dello mondo.
2: Esatto.
1: Ma che è una cosa originale, te. Uno di te, uno degli altri. È tutto, c'è l'iraniano, quello che si tratta.
2: Esatto, sono cavoli.
1: I feriti non ci siamo.
3: No, sneva ancora dispute make for walking. E ascoltiamo adesso la Sinatra figlia. Sinatra figlia. Con
1: Sinatra figlia. Walking. Questo è.

0: E questa era Nancy Sinatra con These Boots Are Made For Walking, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Mattinata italiana da Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz. Speedy Gonzales, un brano del 62 affidato a Pat Boone, e questo il brano che apre la nostra mattinata italiana con Cantavano in italiano, appunto Pat Boone, cantante americano. Speedy Gonzales, ritorna a casa, vai!
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

per Roberto Carlos con il brano intitolato Lady Laura, che fu quello di maggiore successo prima di arrivare alla canzone famosa con Testardo Io, nota anche come La mia solitudine sei tu. Roberto Carlos, cantante brasiliano, cantava anche lui in italiano, il brano è Lady Laura.

cantanti Rox, gruppo inglese, anche lui grande su sfortuna in Italia, il brano è Che colpa abbiamo noi. Ascoltiamo appunto dai Rox.

Little Tony, brano di Sanremo, invisibile, brano si intitola La spada nel cuore, viene cantato in coppia con Patti Pravo e si contesero appunto il diritto di dire chi avesse venduto più dischi, quando si vendevano appunto i dischi. Ascoltiamola, La spada nel cuore, Little Tony, Sanremo, siamo negli anni 60.

0: così negli anni 60, e favolosi anni
1: Protocollo
0: 60, anche della
1: musica.
0: Andiamo avanti. Gianni Nazzaro, autore di tanti cantoni, purtroppo scomparso. Il brano che ascolteremo adesso si intitola Quanto è bella lei. Gianni Nazzaro, a mattinata italiana da Radio G.

0: Andrea Caselli, uno dei brani più noti, quel periodo è esattamente il volto della vita, una cover della canzone americana.
1: Con assicurazione vita Genertel, proteggi il domani di chi ami se succede qualcosa che impedisce a te di farlo. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.

0: Stiamo al nuovo Sapiens, che vince il Festival di Sanremo con questa canzone
1: Daria,
0: che adesso ascolteremo e che si intitola Bella da morire. Mattinata italiana, gli Homo Sapiens con Bella da morire.

0: Dorigheci, anche questo è un festival di Sanremo degli anni '80. Il brano si intitola Margherita non lo sa, la mattinata italiana.
1: Su Jazz Shop puoi trovare tantissimi.

Raffaella Carrà, tutte canzoni, tutti successi dagli anni 60 in poi, e il brano è Innamorata.

0: Ascoltiamo un mix di successi del grande Mimmo, sì, ce l'abbiamo, il Modugno.
1: In pista,
0: ci proviamo.
1: Nulla.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Allora, Radio G Notizie, continuiamo dopo queste notizie a volo di Pescara. Andiamo all'Aquila: ragazzo minacciato di morte con la pinza da elettricista, è stato condannato l'ex compagno. Poi è stato investito a 12 anni, arriva la super perizia. Poi, sempre all'Aquila: la torre rinasce grazie agli italiani in Australia, che è accaduto qui. Simbolo della città, la torre aquilana, è stata per secoli la custode della bolla del perdono. L'intervento sarà possibile grazie ad un contributo di 2,9 milioni di euro, grazie agli italiani emigrati in Australia che sono tornati e hanno contribuito a dare questi fondi. A Navelli, dicevamo, c'è il sindaco più longevo, sinergia con gli altri paesi, in crescita turismo e accoglienza, grazie a lui. La vicenda di questa brutta vicenda della persona morta ad Avezzano dopo aver scoperto un furto in casa, ora c'è un sospettato, polizia a caccia di una banda, il raid in casa ha causato il malore e il decesso dell'uomo. Chiesa di San Giovanni gremita ieri per i funerali del tabaccaio che aveva una rivendita in via Napoli. Botte in casa e solchi, 4 anni e mezzo a un cinquantenne, poi Avezzano lavori per la scuola Pomiglio, si muove già il sindaco di Pangrazio, iniziamo il secondo mandato pensando ai ragazzi. Ultime schermaglie elettorali a Chieti, il Chieti più importante del comune d'Abruzzo va al ballottaggio, per Legnini, cioè Gualtieri, nel comizio di chiusura. Sicari crede nella rimonta. Le schermaglie tra i candidati sul futuro dell'ospedale, le posizioni però restano molto lontane. Si picchiano e minaccia con i coltelli il padre della fidanzata arrestato. E questo è quello che è successo. Andiamo sulla provincia di Chieti e abbiamo la nuova casa del Bosco. Siamo davvero entusiasti. Caterina e Nathan commentano con gioia il progetto dell'architetto Maria Marcacciucci. L'abitazione è 70 metri quadri in legno vicino a Rudere, finanziata con la vendita del libro. Quindi ora non gliela danno più la casa, quella in muratura, vogliono la casa di legno. Vabbè, boh. Sono irrecuperabili. Assalto al portavalori sulla A14, ci sono 30 indagati, ma uno è di Vasto. E poi a Vasto, scatenato, non dormi?
1: Buongiorno, c'è il
0: Bagnani,
1: sole.
0: no, sei venuto giusto in tempo, vieni, vieni.
1: C'è il
0: E
1: sole.
0: non ti prendi, non ti, non ti vuole aprire il centro.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le bizze, perché strilli? A
1: Sono andato.
0: caso, li ha accoltellato un ciclista alla festa della birra, mi pare il minimo che abbia fatto, che ne ha accoltellato uno solo alla
1: Che ci
0: fine
1: diceva il ciclista la festa della birra?
0: era ubriaco. Poi pugni e calci alla moglie, è arrestato 46enne albanese, questa è terra, buonanotte, avete deciso, andiamo avanti. Si è fermato là dove bisognava andare avanti, vai allo shop, vai alla cosa, vai. È qua. Non va bene né allo shop né all'acquisto, te l'abbonamento.
2: Sì.
0: Che è accaduto?
2: Non lo so. Non lo so, Francesco.
0: Dice qualcosa? Non dice niente.
2: Vuoi i soldi?
0: Va bene, allora andiamo avanti. E
2: Cosa?
0: col messaggero.
2: Messaggero. Pugni e calci alla moglie, arrestato 46enne albanese. Dai, vai.
0: A risolvere il problema del centro.
2: Bravo.
0: No, non so se ce la faccio per oggi.
2: Allora, andiamo avanti con lo sport. Pescara Insigne, questione di cuore. Il futuro potrebbe essere bianco-azzurro, ma al momento è ancora tinto di giallo. Giocano con i colori, il messaggero. Giocatore si è visto spesso con Sebastiani in questi giorni, lontana l'ipotesi a Fragolese. L'ascesa inarrestabile di Dagasso dalla C alla Nazionale Maggiore, Napoli a Castel di Sangro, presentato il ritiro, 1,3 milioni all'anno. La nuova eroica Gran Sasso Sport e Natura a Castel del Monte da oggi fino a domenica si prepara ad accogliere la quinta edizione tra turismo sostenibile e valorizzazione dei borghi.
0: Non sport,
2: Pure sportici. E facciamo una prima nazionale. L'Italia riapre al nucleare, primo via libera alla Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati. e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi di energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tutto.

0: Cobolli contro Arnaldi, oggi è Grande Italia e Panatta fa il tifo. Stasera alle 7 la fanno vedere, se volete vederla. L'addio a Satrapì, morta di tristezza per la fine del marito. Io non so perché.
1: Perché qua si apre. Non so che scellare da qua.
0: Beh no, mi sembra.
1: Ci sono provvedimenti, ma.
0: Mi sembra oddio. Eccessivo. Sono finito il messaggero, non già.
1: Strage di lupi, ora la fretta su chi ha venduto il veleno. Un anno estate col Napoli, attesi 200.000 tifosi, tutto nel sacro, però tutto a cartelli sacro, là, cioè a Roseto, Giovanova non ha reso nessun beneficio. Ci sei?
0: Sì, sto provando ad aprirlo pure io, non si apre, quindi non so che devo fare.
1: Basta qua, va. Ed è bello il quadro.
0: Prova a chiuderlo da qualche parte, può essere che sta aperto in troppe pareti, l'hai aperto il cellulare, l'hai aperto su dovunque, no? Vabbè, che dobbiamo fare? Ritorno.
1: Andiamo sulla pagina, la ricca pagina di raggiungere. Ma voglio commentare, mo? Ma ti voglio a te.
0: Oh, su, al ponte, ancora nessun lavoro,
1: Non ne porta niente il ponte.
0: Non ne porta niente il ponte?
1: No, andiamo
0: a... Che ti interessa?
1: Non niente. Mi interessa via tante rete, perché io c'è un capolavoro. Allora, che è successo ieri?
0: Quello che è successo per giovedì scorso.
1: Cioè, che è successo giovedì scorso?
0: Che hanno messo la transenna dal lungomare,
1: cioè,
0: verso...
1: La transenna si metteva perché in effetti solo stando mezza pacca, mezza carreggiata, perché chi veniva da via Town Arrival Ovest poteva passare, perché al centro del mercato c'è il tram, e quindi passava. Sì. Qui la sbarra non c'era.
0: Sì.
1: Si mettevano la sbarra per far capire che invece non bisognava andare in quella direzione,
0: esatto,
1: verso Ovest, perché...
0: che non potendo sveltare...
1: Perché
0: via
1: non
0: Bucari,
1: dovevi girare su via
0: Bucari,
1: ti scontravi girando con il mercato, poi via Bucari, questo non era possibile. Quello era il motivo.
0: Sì.
1: E non se ne sono accorti il giovedì scorso.
0: No, secondo me
1: segnalato.
0: Invece è voluta.
1: Perché?
0: Poi, riflettendoci. Perché se si crea il flusso verso montagna, diciamo così, verso ovest, si capisce che giocava due macchine.
1: Vabbè, lo so. Vabbè, ma però insomma questa è stata una cosa che è successa, crediamo che la gente l'abbia capito. E comunque il sindaco e l'assessore Albani hanno visitato la scuola dell'infanzia di via Mattarella e hanno pranzato con insegnanti e con i bambini. A quanto pare danno il brodino, la minestrina qua. Eh sì, beh, quella minestra insomma. Mentre quando siamo andati noi di Radio G a fare un servizio, lo stesso modo, a vedere com'era la pappa nell'asilo di Collianalesco, ci hanno dato la pasta al forno. Come mai a noi pasta al forno e sindaco assessore Brodino? Perché a Collianalesco è previsto una buffata che ci sarà sabato 27 giugno, organizzata dai cugini di Collianalesco in casa. Naturalmente bisogna partecipare se possibile. E ancora io, caro dottor Albani, avevo sempre visto le file sulla Teramo Giulianova. Poi ieri ho preso contezza delle file con il semaforo che non viene staccato dagli incompetenti. Dagli incompetenti, dottor Albani, dagli incompetenti. La fila arrivava al bar Lazio.
0: Ma perché dura tre macchine quando scende dal paese?
1: Sì, ma sempre perché dare più spazio alla nazionale. Quindi la somma dei due sarà quella della nazionale. Beh, che fate? No, vi avverto che se succede un incidente la mattina stessa vado dai carabinieri a denunciarvi per incompetenza, per
0: no,
1: dimmi non
0: reato in atto d'ufficio.
1: Secondo me sì, al bar Lazio. E poi ci sono pure quelli che dice vabbè, ma che volete, non vi va bene un po' di io so chi sono quelli beneficiati qualcosina. Giuliano, mi conoscono. Fatti bravi. Oh, vogliamo andare invece a sapere che cosa
0: no, è. Un attimo, mi mettono un dosso poi.
1: E qua, questa invece la fila era sull'altro lato.
0: Come vedete, dimmi.
1: C'era, no, quello che via tutto, dove sta nell'inizio. Quello che abbiamo trovato dentro la grande, l'altra grande. Ma Boccanera, la novità. Allora, daranno si rifà il settore giovanile, daranno la possibilità ai tre in qualche modo di reinserirsi, il trio Vitale, Martiniello e Scarsella con i primi due più probabili, e mentre torna il portiere Under, però si dubita un po'. Under oppure possibilità di avere Boccanera? E sullo sfondo è apparso.

0: ragazzo Boccanera, il quale avrebbe fatto un'offerta. E la società sta esaminando questa offerta per vedere che cosa si può fare. Capito?
1: Vabbè.
0: Eccolo qua. Che dice il primo in un commento? Sono 3 anni che...
1: In prima squadra non giocano giocatori del settore giovanile. L'abbiamo impossibile. Detto. Quello degli under è diventato un mercato opaco. O cambia, magari si obbliga la società a considerare tali solo chi ha fatto almeno 2 anni nei giovanili, o si toglie. Adesso è una vera porcata.
0: E infatti abbiamo scritto nell'articolo che è importante perché da anni non c'è un giocatore. Eccola qua. La colonia abbandonata, ma c'è una novità. Stiamo per andare all'appalto dei lavori, eh?
1: Ho letto, sì, l'appalto, là si dovrà fare il progetto finale.
0: No, no, l'appalto l'ha vinto il bando, quindi ora deve fare il progetto, sta presentando il progetto, sarà approvato e inizieranno i lavori, che riguarderanno anche il, però non ci sa se ce la fanno, sul Rosso di Sera, perché hanno 10 mesi di tempo, ci proveranno, ma da quello che si sa, vi do tutte le notizie, non lo gestiranno loro, quelli che hanno vinto il bando, ma lo daranno in gestione, così si dice, no? Però insomma, sarebbe ugualmente importante perché si toglie quella,
1: ma comunque va a gara,
0: si toglie quella, vabbè, comunque si toglie quella bruttura che è il Rosso di Sera attualmente. Quindi abbiamo il Rosso di Sera, abbiamo l'Arlecchino, dove ieri dottor Albani hanno tolto l'erba davanti all'Arlecchino, lasciando, perché dice che là veramente ci può stare qualcosa di importante, perché copre dopo tutto quel flusso brutto di quell'acqua che puzza pure, perché ci va, lo sappiamo che ci va, cioè hanno sempre scaricato un po' di fogna, e dice almeno lo copriamo, sono una vite,
1: ma cosa? Le canne là?
0: No, sì, quello con le canne. Ha detto Giorgini vuole salvare.
1: Buono.
0: Non solo, ma ci do una notizia ferale.
1: Con dell'angelo sta in cioè, li alzano. Vabbè, no. Gli scappati di casa.
0: Quelli di là sono d'accordo. Il batto.
1: Le scappate di casa.
0: Ti do una notizia ferale. La vuoi ferale?
1: Dammela ferale, ormai.
0: Hanno ingaggiato per uno al di sopra delle parti per verificare come la situazione del parcheggio dell'ospedale. È arrivato tale Rabottini da Pescara, che è uno famoso per queste cose, e Rabottini ha fatto una relazione secondo la quale si potrebbe salvare il 90% dei pini che sono lì, e come Giorgini ci sta pensando, quindi è il trionfo il trionfo di Conalpa, che poi si candiderà forse a sinistra perché non ci sta nessuno, e quindi dice allora chiama ieri a proposito non ci sta nessuno, ieri mi ha telefonato, mi ha mandato un comunicato sulle donne che hanno fatto la camminata Gioculano, io te lo pubblico, ma il candidato che c'entra con questa cosa, stiamo a fare cose serie, cioè, con tutto il rispetto, il candidato non si vede, non si sa, non si ha idea, a posto. Mentre là sarà ancora a decidere se Giorgini, Albani, Pasquale, uno nuovo, non si sa. Adesso andiamo, siccome siamo in vantaggio, cioè non riusciamo ad aprirlo, andiamo subito a sentire Casalena, magari
1: chiama.
0: Poi facciamo. No, tu chiama.
1: No, chiama, che quello si aspetta, chiami tu, chiama.
0: Perché? Se no non risponde. Se no non risponde.
1: Questo dici che vuoi questo, ma
0: allora, vediamo un po'. Casalena, proviamo a provare. E che ci dirà che è tutto bel tempo, spero.
1: Non credo, perché il pomeriggio pare che ci sia un passaggio.
0: Ma prima o poi comincerà l'estate, l'allungo stavolta. A luglio ti voglio, Casale, a lungo ti voglio. Casale, a luglio. Suona Casale, su.
1: Ma l'ha tolto il passaggio, mi sembra solo nuvoloso, dice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora non puoi sbagliare oggi, è tutto preciso, perché venerdì la gente programma per andare al mare, in montagna, ai laghi,
1: ai borghi,
0: in tutti i luoghi, in tutti i laghi e ai borghi.
2: Sì, c'è poco da dire, c'è un'alta pressione che piano piano si rinforza, c'è ancora stratificazione nel cielo. Pomeriggio sulle zone interne non sono esclusi piccoli rovesci di pioggia, ma non arriveranno al mare, quindi insomma direi che il tempo per il fine settimana resta soleggiato e normalmente caldo, direi che il caldo sarà nella media del periodo, quindi non ci saranno né picchi né nelle minime né nelle massime, però insomma ci starà bene per il periodo, insomma,
0: quindi va bene, si potrà andare al mare nel fine settimana senza problemi.
2: Assolutamente sì, al mare senza problemi, alla montagna ripeto nel pomeriggio si svilupperanno sempre nuclei temporaleschi, perché lì c'è un'instabilità che si crea nelle ore più calde, però non interessano se non la pedemontana, le zone di pianure insomma collinari e marine, quindi qui da noi non sono problemi.
0: Allora il resto tutto a posto?
2: Il resto oggi c'è Roland Garros, sfida tra italiani con Bolli, Arnaldi e Zverev, Menschi, e vediamo insomma che succederà. Il calcio è fermo, adesso aspettiamo il mondiale. Per il momento diciamo che non c'è nulla di se non il calcio mercato, si sentono dei rumors di giocatori che vabbè, l'Inter ha perso Dumfries, adesso dovrà comprare un altro giocatore, l'altro forse Palestra, vediamo.
0: Palestra è infortunato, ha lasciato la nazionale.
2: Vabbè, però è un giocatore, un ottimo prospetto. Però l'Atalanta chiede troppo, l'Atalanta è sempre un porto molto caro, purtroppo. Quindi quando vai a sbattere con l'Atalanta o devi cacciare tanti soldi, il giocatore non te lo dà, e questo è anche il motivo per il quale poi la nazione italiana va male, perché sono squadre come l'Atalanta che sembrano che stanno a vendere l'oro a lasciamo stare. Però poi i giocatori se ne vanno all'estero e fanno anche male, perché poi giocare in un campionato più impegnativo come può essere quello inglese è più complicato. Quindi, però vabbè,
0: ce ne faremo una ragione.
2: Questo è quanto, vediamo che succederà. Allora, c'è tempo per il calcio mercato ancora, ancora non è iniziato. Quindi il Milan sta scegliendo il nuovo allenatore, si dice di Juric.
0: Dai, su.
2: Ma non è una bella cosa per il Milan, insomma. Quindi, no.
0: Ma invece Allegri è fatto, si sono arresi.
2: Allegri è andato al Napoli farà giocare il Napoli come si giocava nel Medioevo. Infatti De Bruyne ha detto che vuole andare via. Uno subito ha detto che no, che non ci sarà più al Napoli. Quindi.
0: E Conte dove va?
2: Conte resta un punto interrogativo, non lo so. Nazionale? All'estero? Il Milan non lo so, perché il Milan in questo momento non c'è ordine nel Milan. Non lo so se sarà lui a rimettere tutto in, diciamo, a riprendere in mano le redini del gioco, ma per il momento non si sente niente.
0: Ricordami un po' chi ha preso l'Atalanta?
2: L'Atalanta ha preso allora, no, aspetta, fammi fare mente locale, perché adesso in questo momento non me lo ricordo.
0: Fai mente locale.
2: Ho preso
0: la chitarra, no, quella non racconto.
2: L'Atalanta.
0: Non lo sai, ti sei...
2: No, me lo dico, cioè, lo so, ma adesso non mi torno il nome.
0: Sì.
2: C'ho un lapsus. Non mi ricordo.
1: Aspetta, lo cerchiamo.
0: Sto guardando Gabriele, mo. No, sapevo tutto, sai, tutto, lo sai, ma ti sei dimenticato.
1: Palladino.
0: Che al posto di quello che era andato pure bene, no?
2: Con l'Antuono. Era andato bene, ma stava in disaccordo con la società e quindi non voleva più continuare.
0: Chi è?
2: Con l'Antuono. Esatto. Però vabbè, aveva portato l'Atalanta a fare la conference.
0: Va bene, la coppetta del nonno, quella chiamavamo
2: la coppetta del nonno, va bene. La vita,
0: ma sempre coppetta del nonno era, va bene, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Ciao, grazie.
0: Qualche stacco, la prima sigaretta della giornata, se vuoi. Salutiamo l'amico Casalena, che lo ricordava quello, però tutto il presidente. Oh, fine settimana all'insegna del bel tempo, quindi si può andare al mare, programmate oppure potete andare.
1: Prenotate.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Do 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
3: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
7: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia, con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese, e un fornitissimo banco macelleria, dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350.
0: Una buona notizia: grazie a Trump è saltata la tregua in Libano. Trump e Netanyahu. Oh, dunque, e poi
1: Zelensky all'improvviso ha scritto a Putin: che facciamo?
0: Vediamoci io e te, senza gli inutili, ovviamente.
1: E finiamo la guerra. E Putin ha risposto: non è necessario sospendere la guerra, possiamo trattare lo stesso.
0: Però vieni tu a Mosca.
1: Sì.
0: Quindi proprio non vuole assolutamente fare la
1: non
0: pace.
1: Può perdere, già sta perdendo, ma non
0: quindi
1: può perdere.
0: Lui sta, insomma, sono i tre: Netanyahu, lui e Putin, Netanyahu e Trump. Perché meritiamo questo?
1: È evidente che ce lo meritiamo, perché no.
0: Se no non si spiega, come un Covid.
1: Ma tanto prima o poi il tempo avrà ragione, insomma, no? Ecco il mio piano per il nucleare, dice Pichetto Fratin, e ovviamente inutilmente, soprattutto non capendo nulla di quello che sentono gli italiani, Verdi, Sinistra e compagni cantanti hanno protestato.
0: Io sono d'accordo.
1: Io pure,
0: invece,
1: completamente.
0: Completamente.
1: Io sono d'accordo, però è vero che è una soluzione che è da qui a 10 anni, nel senso che prima di 10 anni non spaccherà un atomo. Quindi nel frattempo bisogna. Ci vuole tempo a cucina centrale.
0: Sì.
1: Satrapi, l'arte e la libertà, la scrittrice e regista iraniana, è morta, pare di dolore, perché un anno fa è scomparso il marito. I MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar.
0: Che Zervandini. Titoli falmi, niente, la grazia resta.
1: Il segreto Minetti, la grazia resta, Colle chiude il caso. D'altronde la procura generale gli ha detto
0: Mi pare che il fatto abbia fatto un figurone qua,
1: per niente. Scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali. Poi Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. E il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni.
0: Ecco qua, a proposito, abbiamo risolto. Il Messaggero, il centro portaveri, il sindaco più giovane, il Messaggero è andato dietro e pubblicava il sindaco più longevo,
1: sì,
0: a Navelli dal 1999.
1: Come si chiama quell'altro? Panzone?
0: Panzone è stato già addirittura ricevuto.
1: Chivu, io il regime sognavo il prosciutto. L'allenatore dell'Inter racconta: da piccolo avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. E questo è.
0: Ma intanto mangio il prosciutto e sta più il segreto. Qual è? I giocatori forti? No, che finalmente mangio il prosciutto. Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì.
1: La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali. Un capotinino.
0: Non lo so, niente da fare.
1: Tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum, va bene.
0: Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, cioè praticamente i giudici o lo assolve o no, li attaccano, però deve attaccare quelli che lo incriminarono, questi l'hanno assolto.
1: Il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Ucciso casco blu del Libano, no, di Hezbollah alla tregua.
0: E poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci.
1: E Trump dice: sarei felice.
0: Non ci mette le mani tu, Trump, non intervenire, per carità.
1: Lezioni sul sesso solo col consenso dei genitori, che a 12 anni già stanno su internet.
0: Poi lui stava indietro, i genitori sono morti
1: più dei genitori sanno. Le nozze di Dua Lipa tra accordi segreti e il set del Gattopardo, perché si sposa, ha bloccato Palermo. Dobbiamo ripensare il. In che senso?
0: Lo so, recalcati, ma se non leggi.
1: Recalcati, abbi pietà. Dobbiamo ripensare il padre.
0: Vabbè, andiamo avanti. La Stampa. Putin
1: e Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea. E il leader ucraino: vediamoci e finiamo la guerra.
0: Sembra facile, eh? Vediamo che succede invece sulla crisi energetica.
1: Visco dice l'ex ministro Visco: l'Italia impari dall'austerity del 73.
0: Io non l'ho visto. Io sì, ogni sera usciva per un po' di tempo l'ex, che sarebbe stato un noto giornalista della RAI, Ugo Zatterin, che usciva dicendo che dovevamo mangiare il baccalà. E ogni sera ci diceva quali le grandi proprietà che aveva il baccalà, perché si doveva comprare la carne, perché non ci stavamo da. Era un periodo tosto veramente, ma siamo usciti anche da quello. E mangiare il baccalà, Zatterin veniva la sera. su Rai 1.
1: I rischi che l'Unione Europea cambi politica economica e poi nucleare, primo sì, decreti entro l'anno. E poi quella patrimoniale da 26 miliardi.
0: Questa è la patrimoniale, non va bene manco a quelli di sinistra. Sono i Trump della politica italiana.
1: La destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. De Giovanni, il mio inno alla libertà, vabbè, poi andiamo di qua. Se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, casco blu senza vita, la palude Libano, morte di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, che aveva l'80% di probabilità di salvarsi con la chemio. Lei non ce la pensava, la mamma, e quindi non l'ha fatta fare.
0: La figlia è morta.
1: Rifiuta le cure e poi lei si è ammalata, lei, di tumore, ha rifiutato le cure pure lei e è morta pure lei.
0: Un'inutile coerenza.
1: Si chiama karma.
0: Vabbè.
1: Gabriel, le nostre emozioni, antidoto al capitalismo. Ritornerai di Amadeus, fallita la prova del
0: è andato
1: nuovo.
0: Male sul nuovo. Stiva la Rai, dominavi la scena, che te ne vedi, dai tu. Forse per Sanremo. Per un programma fai tutta la commedia. Tutto, devi fare tutto. Ti tocca okay, tutto. No, non lo vedi. Allora, vediamo, il giornale non c'è, il giornale, il giornale.
1: Quotidiano piccato, come sempre, perché poi è pilioso.
0: Sì, grazie.
1: È pilioso Travaglio, nel senso che se la prende sempre, vanitoso del...
0: Riesce a perdere, a volte devi ammettere che perde.
1: Grazie, Graziella e Mattarella.
0: Tu dimmi se è una cosa... Una volta si querelava per la cosa.
1: Beh, credo, sì, ragazzi.
0: La terza cosa sappiamo che cos'è, no?
1: Si può
0: trattare così?
1: Assolutamente no, quasi vilipendio. Saremo proprio borderline col vilipendio. Quindi lascia tu perdere, Mattarella, per piacere. Tu
0: sei, lo sai che
1: sei brava a fare la giudiziaria. Basta, non è il giornalista, non si fa.
0: No, mo ce l'ha con i giudici della Procura di Milano. La Procura di Milano chiede scusa, cioè tu sbagliate la Procura, perché dice noi andremo ancora avanti. Trova le altre prove con la Procura.
1: Allora, ecco.
0: Vabbè, il giornale dei tre, insomma.
1: No, invece questo è interessante, perché fa fuori Salvini.
0: Rivoluzione Lega, Zaia, che aveva tempo un po' fatto il tifo noi.
1: Scende in campo. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. È vicino il sorpasso di Futuro Nazionale e quindi cominciano un po' a stringersi.
0: Ufficiale, Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93. Intervista a Barbara Berlusconi, che è Marina Barbara, per Silvio,
1: Cinque.
0: Una legge per far pagare i magistrati che sbagliano. Una novità, c'è il referendum.
1: Non c'entrava niente il referendum.
0: Ho capito, però insomma, li poteva in qualche modo condizionare.
1: Allora, andiamo alla Gazzetta, dimmi.
0: No, voglio, questo è finito tutto.
1: Pubblicità.
0: Ci vogliamo un po' lasciare le cronache di Napoli?
1: No, valeggiamo le cronache di Napoli.
0: Allora, una cosa nuova però: alla stazione i turisti sono assediati dai rapinatori.
1: Capito?
0: Cioè, mentre attendono il treno, piovono alla stazione di Napoli, quelli ne approfittano. L'appello di Confesercenti con Grimi. Grimi ha detto: servono. Guardate, Grimi è tanto che si occupa di stazione.
1: Eppure la chiede presidi H24.
0: Servono presidi H24. Basta con le telecamere spente.
1: In
0: effetti, sì. Camorra in comune, il governo scioglie l'amministrazione di Torre Annunziata con disinvoltura. Poi Travolto è ucciso da un'auto in tangenziale.
1: De Laurentiis ridisegna il Napoli, il bilancio è la priorità, un po' spennale. Lukaku e De Bruyne possono andare via.
0: Lui dice, Casalena dice che se ne vanno perché non sono d'accordo con il dottor Allegri. Però vediamo dove va tutto per bene. Napoli, terminal, aree di sosta e ferrovie, ecco la ricetta di un terzo aeroporto. Poi a Giuliano c'è stato il blitz in caso di una ventenne sotto chiave, aveva soldi e narcotici.
1: Capito.
0: E a Melito?
1: Scoperta una discarica abusiva, l'incubo dei rifiuti non finisce mai.
0: Andiamo a Pozzuoli, quattro cantieri aprono per 5 mesi, pesanti disagi in vista di... Succede niente qua, è possibile?
1: San Giuseppe Vesuviano, il vice sindaco Antonio Borriello, lascia il suo posto nella giunta.
0: E qualcosina qua, sorpreso con un documento falso, arrestato dagli agenti dopo i controlli. A me pare che dopo che ce ne stiamo occupando, fanno
1: ci
0: meno reali.
1: Si stanno limitando.
0: Dice che a Giulianova sanno che ci hanno messo. Ci scoprono.
1: Però, ferito dal fratello durante una lite, muore dopo 4 mesi.
0: Droga nelle case degli insospettabili.
1: Tanto faccio insospettabile.
0: Dalle facce da insospettabili
1: non vorrei essere. lombrosiano, ma
0: no, insomma. Però in effetti è così.
1: Allora
0: sì, vabbè, quella è una famosa fila in via Grande.
1: Vabbè, raccontaci che ci sta succedendo. Scritti di articoli, sì. Nipoti a voce.
0: Ma sì, ho parlato di quelle novità che ci sono
1: per la Rosa Maltoni.
0: Ho parlato di Bocca Nera, ho parlato del ragazzo bravo che abbiamo già parlato, del ragazzo Ciprietti che ha preso per 5-6 lauree e altro ancora. E poi è tutto molto bene, è andato. Riprovo un po', tanto lo facciamo in diretta, perché non ho perché anche là si è fermato, mi ha fatto andare un altro po' più di pagine, però sull'altro computer. Vabbè, oh, Gabriele non mi risponde l'addetto di abbonamenti, perché c'ho il numero io, ma non mi risponde. Vedi, non va bene, perché era login, usciva l'altra volta, tu cliccavi su login e ti rimetteva in testa, ma non c'è.
1: Sì, però aspetta un po', vediamo un po' se nessun credo. Abbonamento attivo, dici.
0: Vedi, bene, l'ha lavato.
1: Te l'ha lavato, dice, allora basta parlare di mezzi scolastici.
0: Però ripeto, minestrino. Vabbè, oggi in Dallo c'è l'inaugurazione, la vecchia casa al mare del San Rocco Castorani, viene data la possibilità alle persone diversamente abili di occupare quelle stanze, ci saranno dei mini appartamenti. È un'iniziativa dell'assessore Albani che si farà alle 11, ma si sono scordati di fare il comunicato, è arrivato adesso velocemente alle ore 8:15.
1: Vabbè, ma sta la rotazione per le ferie.
0: Sta
1: la rotazione per le ferie.
0: Quali ferie?
1: Beh, ma sono tre.
0: No, ma che perché? Vabbè, allora. Lasciamo stare. Oh, senti, andiamo alla pagina degli auguri, perché questo dice, sì, secondo la cronaca. Sì.
1: Però non sbaglio a leggere Zando, che l'altro ieri hai letto quello che dovevo leggere ieri io. Oggi è 5.
0: San Bonifacio.
1: Esatto. Per carità, fatti piacere non doverlo leggere, però.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Che buono è!
10: È Marcaffè!
1: Prego, direttore.
0: La serranda. La chiesa ricorda oggi San Bonifacio. Conosci qualcuno che si chiama
1: no,
0: Bonifacio?
1: No, conosco le bocche di Bonifacio.
0: Senza l'opera missionaria, andava in giro, di Bonifacio non sarebbe stato possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno.
1: Capito,
0: fu fondamentale per Carlo Magno.
1: E quindi?
0: Nato in Inghilterra da nobile famiglia attorno al 673, professò la regola monastica dell'abbazia di Exeter. Pronto per evangelizzare le popolazioni germaniche, percorse per 3 anni l'intero territorio tedesco. Per 3 anni. Convocato a Roma, ricevette dal Papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio, perché si chiamava Winfried, perché era nato in Inghilterra, si chiamava Winfried.
1: Bello, Winfried
0: Bonifacio. Tornato in Germania, e là vi fondò la celebre abbazia di Fulda, centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa germanica. Morì a Magonza il 5 giugno del 754. Fammi un po' di conti, 673-754. 80?
1: 26, sì, 80.
0: Girando,
1: non ho capito che c'entra con Carlo Magno e la sua struttura.
0: Era per io, non so che cosa. Perché lui.
1: A parte che ha girato la Germania in lungo e in largo, e vabbè.
0: No, per le missionarie di Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bisogna approfondire, perché qua non si capirebbe come.
1: Approfondite a casa.
0: Vabbè, auguri a chi si chiama Bonifacio e può festeggiare tranquillamente senza andare in Germania.
1: A piedi.
0: A proposito, a piedi, vabbè.
1: A piedi, cavallo, con la carrozza.
0: Vabbè, a piedi non esistiamo, vabbè.
1: Che cosa?
0: A piedi, non esistiamo. No. Hai capito o no?
1: No, non l'ho capito.
0: Beh, a piedi. Di chi parliamo noi?
1: Okay, sì.
0: Perché la mettiamo noi quando dobbiamo ricordarci?
1: Lo stupore.
0: Allora, oggi è venerdì 5 giugno. Ed è il compleanno di Armando e Torre.
1: Auguri.
0: Ma solo di Armando?
1: No, ce ne sta 300.
0: No, mi pare che sono gemelli. Scusa, grazie, non mi... ha sbagliato lui.
1: No, no, no.
0: Vabbè, allora auguri anche a Gianmarco, Barnabei.
1: Auguri.
0: A Barbara Cortellazzo.
1: Auguri.
0: A Stefano Marcellusi.
1: Auguri.
0: Scappò dal padre. C'è ancora il padre là?
1: Non lo so. Auguri.
0: Alessandro Tentarelli.
1: Auguri.
0: Antonella Attanasio.
1: Auguri.
0: Paolo Volpi.
1: Auguri.
0: Claudio Core.
1: Auguri.
0: Cristian D'Ascenzo.
1: Auguri.
0: Andrea Di Stefano.
1: Auguri.
0: Renato Pantoli.
1: Auguri.
0: E Giovanni Trippone.
1: E tanti auguri.
0: Oh, che dobbiamo dire noi? Che loro...
1: Se volete ricevere gli auguri su Radio G e su RadioGiuveno.net e soprattutto
0: Forza
1: volete fare del...
0: Chiedo
1: scusa, delle correzioni, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: E che succede se lo fanno?
1: E noi correggiamo oppure vi inseriamo e vi facciamo gli auguri.
0: Ah, perché hai messo omissioni pure?
1: Pure omissioni, sì. Opere ed omissioni. Allora,
0: aspetta.
1: Che stai fa?
0: Aspetta un attimo.
1: Chi stai chiamando?
0: Voglio capire. Soprattutto oggi è il compleanno di... Beh, perché noi mettiamo sul Sandermanno, su piccola città? Ma abbiamo... Vedi, e bevi, te vi correggio perché mi è venuto il dubbio. Daniele e gemello sono nati qua, ecco. Sono quelli che rimane male. Dice Daniele, grazie, la mamma, sta piangendo Daniele, non mi hanno detto
1: sta
0: niente.
1: Piano.
0: Sì. Ma lo ridiciamo, auguri doppi allora, grazie, grazie, ciao. Si chiama Daniele, ma ce lo segniamo per un altro anno, perché è un gemello. Sono gemelli, era facile ricordarselo, no? Daniele. Daniele Torre. Comunque, figli di Grazia e di Marco e Torri, campione dello sport, naturalmente, come voi ben sapete. Segni un po', beh, ti sei fermato?
1: No, sto aspettando che mi dici che vogliamo fare.
0: Beh, abbiamo alternative?
1: Possiamo fare al libero.
0: Andiamo
1: libero.
0: A vedere
1: libero. Possiamo anche salutare gli amici, perché il direttore giustamente ha cancellato tutto dall'inizio, quindi
0: sì, perché noi dobbiamo
1: c'è questo vizio brutto.
0: Beh,
1: di aprire una pagina sola.
0: Pamela Genini, parole pesanti tra la madre e Francesco, chi è?
1: Chi so? Non lo so,
0: sconosciuto. No, vediamo un po', come piace, libero, mette un po' di notizie italiane.
1: Sin, ragazzi durissimo con Yannick e il team,
0: che
1: non ci
0: combinato?
1: Sono scuse, vabbè, forse.
0: Vabbè, vai.
1: Fisco fino al 22 giugno. Vediamo, fisco fino al 22 giugno per correggere la dichiarazione. Devi controllare sul sito dell'agenzia di entrate, ve l'hanno mandata, correggetela. Se potete dovete correggere.
0: Poi so che arriva arrivata una cosa che ci mancavano 85 euro.
1: In che senso? Da pagare?
0: E 8 milioni di euro, non te ne accorgi mai?
1: No,
0: quello non te ne accorgi. Bufera a Piazza Pulita, Borgonova attacca Formigli. Vabbè,
1: ecco.
0: Succede. È quello della Lega, no? Poi andiamo avanti, anche a giugno, vabbè no, Giacobbe, quell'amico mio?
1: Jacobs, impressionante, Fabbri, vittoria e polemica.
0: Impressionante, ha fatto quinto, però...
1: E là la velocità la duri un anno, due,
0: è
1: ma
0: vero,
1: non sempre
0: io Matteo ero quelli... campione di staffetta insieme a Nittoli.
1: Ti è durato un mese?
0: No. Un anno, abbiamo vinto due titoli d'Italia, uno a Napoli e uno a Bologna.
1: E non è il tempo che uccidevano a Napoli.
0: Questo... Quando facciamo i lanci noi, a volte manco questo arriverebbe. Non va di lanci quest'anno, andiamo avanti. Bello, bello, centravanti, tic tac, centravanti vicini, ravvicinati, con la squadra corta che avanza, che avanza, che avanza. E beh, io farò di tutto per far avanzare la squadra, cambierò, però sono un bustardo, se servo lo metto. Dove siamo? L'abbiamo trovata?
1: Sì.
0: Allora, Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, che ci regali quotidianamente, soltanto se si rompe il computer e Francesco De Sandri non arriva in tempo, che bravo Francesco, ci dai l'almanacco che comincia con
1: la Hold It Parade. Vai.
0: Siamo nel 66, Rinato?
11: No, non è che sono nato.
0: Io le conosco tutte, ma te li fa, non mi dire
1: che... una volta, un venerdì, mettine una dopo il 76, 77, 78.
0: Dai. No, la Hold è vecchia. Allora.
1: Beh, 76 volte,
0: se tu devi fumare?
1: No, perché?
0: Perché io canterò un pezzetto di ogni canzone, quindi ti avverto. Se non vuoi sentire devi uscire.
1: No,
0: non mi interrompere però. Allora, decima posizione, Caterina Caselli, la conosci? Un uomo d'oro, tutto per me cercherò. Poi, nona posizione, Tony Del Monaco, vita mia. Il Rolling Stone, qui va bene, puoi leggere tu.
1: 19th Nervous Breakdown.
0: Che quando sono nervoso, quando c'è il breakdown, no, che cos'è questo? Che vuol dire nervous?
1: diciannovesimo esaurimento.
0: Non è nervoso, vero, vedi, sì. Che cos'è nervous?
1: Nervoso,
0: ma nervoso, sì. Fatto un breakdown,
1: dito. Nervous breakdown è l'esaurimento, quindi 19° esaurimento.
0: Che colpa abbiamo noi? E la canzone è al settimo posto con i Rocks. Poi orribile il Jegge, abbiamo un riff, Jegge, Rita Pavone. Poi ancora la Pavone dominava, con cui ritornerà. Poi c'era Nancy Sinatra, la figlia, un paio di dischi, poi ci puoi scomparire.
1: These boots are made for walking. Queste scarpe, questi stivali sono fatti per camminare.
0: Voglio ascoltare
1: un po' tutti gli stivali.
0: Senti, io voglio ascoltare pure questa dopo.
1: Ce la fa ascoltare, questo ci fa ascoltare.
0: Ma fa bene, perché questo è tutto in inglese, è simpatico. Walking. Sì, così è, me la ricordo, andiamo avanti. Cioè, è simpatica. Poi Amo, terza posizione. Poi c'è Morandi. Erano gli anni di Morandi e della Caselli. La fisarmonica, lo sai come fa, beh?
1: Sì, sì.
0: Fa un pezzetto poco.
1: La so. Però, ma sono stonante.
0: Dai,
1: colesterolo alto.
0: Vabbè, la fisarmonica. Il
1: primo in inglese,
0: guarda che ci sta, prima posizione i Beatles con
1: Michelle.
0: Ma
1: bella.
0: E che vuol dire?
1: Bella.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Mia bella.
0: Ma perché tale quale si dice?
1: Ma
0: sicuro?
1: Non è francese.
0: A te, e perché allora? Perché Michelle la mette in inglese come fosse un nome
1: francese? Che ne so, io domani il Beatles.
0: Come i domande, due
1: ci stanno,
0: era
1: un po' McCartney.
0: Allora. Vabbè, questo quindi ascolteremo dopo, quindi possiamo andare avanti con il.
1: È la giornata internazionale per la lotta alla pesca illegale, anche la giornata mondiale dell'ambiente, è un evento annuale che si celebra il 5 giugno di ogni anno, l'anno prossimo lo festeggeranno lì alle Canniole del Lecchino, è stata istituita nel 72 dalle Nazioni Unite durante la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano.
0: Andremo a Stoccolma, andranno quelle là col pino nero.
1: Pino nero è un saggio di rane e acqua pulitissima e cristallina. L'obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare, d'altronde le rane mica dentro agli stagni vanno, l'acqua ferma proprio, no? Vabbè, però. Le persone in tutto il mondo sull'importanza di proteggere l'ambiente e promuovere azioni concrete per affrontare le sfide ambientali globali. E andate là, Giulianova. Alle 7.43 la temperatura era di 21 gradi.
0: C'era una grande umidità.
1: 73%.
0: C'era l'acqua sullo scooter, l'acqua, vai.
1: 73%. Il clima. Non lo fiume là.
0: Lo so.
1: Clima temperato piacevole, il vento 8 orari. La massima di oggi sarà 25 gradi. La qualità dell'aria è 28 ed è considerata buona.
0: Meno male.
1: Il sole è sorto alle 5.25.
0: Ma roba mia, voglio leggerlo con calma.
1: Prego, vai.
0: E tramonta addirittura alle 9:20. Cioè le 9:20, alle 9 ancora al giorno. Invece il 5 gennaio alle 4.
1: Alle 4:30.
0: Il culmine sarà alle 13:03. Godetevelo questo sole.
1: La durata del giorno è 15 ore e 15 minuti.
0: Perché ciò? Vai avanti.
1: La luna è sorta alle 00:05 e tramonta alle 09:30. La fase lunare gibbosa calante, visibile al 72%.
0: Io che la Schlein ha saputo di questa presa di posizione, la richiama.
1: Pare che si è lanciata dal balcone la Schlein. 5 giugno 1646, 380 anni fa, Elena Lucrezia Cornea, erudita e filosofa italiana.
0: Erudita. Come dire che si può essere filosofi senza essere eruditi, vabbè.
1: 80 anni fa, nel 1946, Stefania Sandrelli, attrice, fra le sue opere, Sedotta, fai
0: cento,
1: film,
0: cento
1: fatto Sedotta
0: film,
1: e Abbandonata, cento. È l'ultimo bacio.
0: Andate di 80 anni fa. C'è una musica.
1: 70 anni fa, nel 1956, Kenny G, musicista e compositore, poi ascolteremo Songbird.
0: Non ti rendi stamattina in inglese?
1: No, Songbird.
0: Aspetta, apposta, tra l'altro bravo, sapevi che ci stavo io, che super
1: tre inglese. 5 giugno 1841,
0: allora io leggo nella cappella dell'arcivescovo di Torino il 25enne Giovanni Melchiorre Bosco riceve l'ordinazione sacerdotale e l'avvio della missione che lo porterà a dedicarsi ai giovani più fragili. E dopo una vita di opera e impegno di essere proclamato santo nel 1934, il famoso San Giovanni Bosco, solo che di mezzo ci sta questo Melchiorre, perché in realtà si chiamava così. Vai.
1: 5 giugno 1981, 45 anni fa, viene pubblicato sul bollettino medico
0: posso
1: del.
0: Entrare, mia roba mia, posso
1: rientrare. Prego, ci manca il bollettino medico.
0: Vabbè, sulla mortalità, un articolo in cui si studia l'apparentemente immotivato contagio della rara polmonite causata dal fungo Pneumococcus jirovenici in 5 giovani sani fino a quel momento, ma è chiaro, tutti sono sani fino a quando non avevano la polmonite. L'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. Ora, noi sappiamo che la polmonite più famosa d'Italia ce l'ha Claudio Baglioni,
11: esatto, perché è rara
0: interstiziale 2. 5 giugno si può guarire,
11: vi posso dire, COVID-4 interstiziale 2
0: si può guarire, ragazzi, si può guarire. 5 giugno 1991, 35 anni fa, a Oslo, tale leader sovietico, niente a che fare con questo mostruoso di Mikhail Gorbaciov, tiene il discorso di accettazione al premio Nobel. Bene, assegnatogli per il ruolo decisivo nei processi di distensione che stanno cambiando una parte importante della comunità internazionale. E lui gli serviva. Il discorso arriva dopo un lungo rinvio, in un momento cruciale per la Russia e l'equilibrio globale. Quindi l'hanno dato. E chi è che lo vorrebbe invece adesso?
11: Trump.
0: Ha tutte le stesse condizioni di Gorbaciov.
11: Trump, che giusto quell'altro scoppato, scusate, per gli scoppati della FIFA, doveva inventare e regalare un premio per la pace.
0: Madonna, quello che stava col cappellino, ma che schifo, come si chiama? Che stava pure italiano, che era quello? Sì.
11: Board of Peace, quello sì. Pure una cosa che è
0: drammatica. 5 giugno del 2011, esattamente 15 anni fa, una cosa veloce che piace a te, vai.
11: Sulla terra rossa di Roland Garros va in scena l'ennesima sfida tra i due rivali storici del tennis, Nadal, Federer. Nadal conquista gli Open di Francia con il punteggio 7-5, 7-6, 5-7, 6-1.
0: Perché no, due punti. Che riusci che avrebbe dovuto mettere un puntino.
11: I due punti. Oltre a te.
0: Puntino.
11: Confermando la sua supremazia assoluta a Parigi, aggiungendo un altro capitolo alla loro rivalità leggendaria.
0: Nadal e Federer che fine ha fatto?
11: Tutti e due si sono ritirati.
0: Ecco appunto.
11: Giganteschi.
0: Hanno detto:
11: padre mio, perché non dispensare piuttosto ai poveri questo denaro? Detta da bambina al padre, vedendo spendere molto per ornare il palazzo di famiglia. Il padre gli aveva risposto: fatti però.
0: Quando ti compri cosa?
11: Elena Lucrezia Cornepiscopia si pronuncia.
0: Ci ho preso proprio nel momento in cui ci hai preso e ti hai dato come sapevi che questo arrivavi tu
11: con allora. Il cognome italianizzato spesso in Cornaro, data di nascita 5 giugno del 1646 a Venezia,
0: perché era famoso?
11: È morta il 26 luglio 1600, l'erudita filosofa 26 luglio 1684 a Padova. È stata un'erudita perché dopo quella frase il padre l'ha mandata in collegio a studiare,
0: è potuto studiare, diventare erudita grazie a tuo padre che ha investito su di te.
11: È filosofa italiana, ricordata da alcune fonti come la prima donna a ottenere una laurea al mondo.
0: Punto. Ma perché a ricordare solo quella frase, Vince? Possibile che non ha detto più niente questa qua? Perché hai messo questa frase?
11: Guarda, a me non ha parlato di chi per vent'anni. Secondo varie altre fonti, altre donne hanno ottenuto una laurea in epoche precedenti a Elena Cornelli.
0: Diciamo, specchiati, tu invece pensavi a casa, specchiati a Pasqualino di Giuseppe che già ha pieno la laurea.
11: Certo, tra le più note, Bettisia Gozzadini o Gozzadini.
0: Bettisia, per questo Bettisia. Nome si vuole estraniare dal studiare. Mondo e si mise soltanto a studiare.
11: Dottoressa perché in diritto canonico.
0: Che andava con i compagni, Bettisia, si vergognavano a morire, quindi si dette allo studio, ecco perché piace di laurea, che tutte queste cose personali.
11: Dottoressa in diritto canonico a Bologna nel 1236. Poi c'è Costanza Calenda, dottoressa in medicina a Napoli nel 1422. Poi
0: quindi
11: c'è Isabella Losa, dottoressa in teologia a Cordova nel XVI secolo, quindi prima proprio
0: è vero che ce ne stavano altre.
11: E Giuliana Morel, suor domenicana, dottorata
0: ad Avignone
11: nel 1608 ad Avignone.
0: Quindi noi in questo caso siamo dalla parte del padre.
11: Perché?
0: Perché aveva ragione, perché noi studiamo, stava per dare la casa e le altre prima di lei siamo
11: cent'anni,
0: ragazzi. Un modo di genitore spicchi da
11: ti pensavo
0: Elena Cornelli.
11: Allora,
0: abbiamo fatta.
11: Abbiamo chiusa, facciamo un salto sull'Ansa. Vediamo se è scoppiato qualcosa.
0: Speriamo di no.
11: Povera te. Vediamo che ci dicono. Vedi? Prezzo del gas apre il rialzo, 49,02 euro al megawattora.
0: Io e ogni volta vado a quel paese Putin, dai.
11: E mo vuoi una birra?
0: Dai, tu senta tetto, dai. Non mi vendere.
11: Aspetta, qui non mi fa, non mi fa, devo far forza così perché non mi fa chiudere la pubblicità. Trump annuncia grande raduno per i 250 anni degli Stati Uniti e cancella i concerti perché non ci voleva andare nessuno,
0: esatto.
11: Si erano ritirati tutti, nessuno, perché è diventata una cosa politica. Trump
0: c'è la sala da ballo al Casa Bianca,
11: la ballo. Trump, se dovessimo trovare l'accordo incontrerei la guida suprema dell'Iran.
0: Ce la vuoi quella che venire da te? Incontrerà.
11: Sanzioni americane al presidente cubano e alla famiglia Castro. Che
0: ma c'è rende la luce, rende l'acqua, perché questa cosa è terribile?
11: La lavata della carta igienica.
0: Dai, so.
11: Trump, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei nella guerra contro l'Iran. Però si era lamentato che gli europei
0: che
11: non l'avevano aiutato.
0: Non mi hanno aiutato, non mi hanno aiutato.
11: Schianto nel Bresciano, le vittime sono due giovani sorelle. Poi l'ultimo progetto del tycoon, la Trump Promenade al Lincoln Memorial. Vabbè.
0: Vattene.
11: Ecco, abbiamo finito con Vattene. Trump. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
0: Grazie di averci
11: su
0: seguito.
11: Facebook.
0: Non
11: se ci avete
0: nessuno.
11: Se non, abbiamo, non abbiamo salutato nessuno.
0: Vedi un po' se sono rimasto.
11: Aspetta un po', vediamo qua se possiamo recuperare dai nomi che escono sotto, perché il direttore troppo.
0: No, perché se siamo dimenticati qualcuno ci rimane male.
11: Non hai salutato nessuno.
0: Come mai tutto ciò?
11: Beh, quindi perché hai chiuso la
0: io
11: cosa.
0: Io però due non ho salutati. Sai chi è stato il primo? È stato Paolini. Gaetano Paolini è stato il primo.
11: Quarnesci, ma
0: ci ha mandato gli auguri.
11: Ah, perché mo staccato però. Mo staccato, quindi non salutiamo nessuno.
0: Beh, nemmeno sul telefonino sta.
11: No, non ho staccato, però mi dice che non siamo online. Come mai? Non siamo online? Ma sì che siamo online. Ma come mi pare.
0: Ti dico, ti cadono da solo.
11: Ma come mi pare. Allora, buongiorno a Sandro Magnoni, a Rossella Mattiucci, a Anna Maria Ruggeri, a Bruna Ruggeri, a Gabriele Rossi.
0: Eccolo, poi
11: che ha detto che siamo integratore mattutino di allegria.
0: Meno male, grazie Gabriele.
11: Andiamo a vendere da
0: altre che la pennicanza.
11: Da cosa? Da
0: Eloise. Quell'altro.
11: Ci dobbiamo far vendere da Eloise gli integratori.
0: Non mi piace.
11: Mettiamo io e te. No, ci mettiamo a fianco alla cassa e facciamo le battute. La gente si sente.
0: E guarisce.
11: Fermati che ci fa Santa Sibita, punto, non fa che niente. Allora,
0: poi che facciamo?
11: Niente, salutiamo.
0: Continuiamo.
11: Questi mi escono.
0: Beh, non fa niente.
11: Rossella Mattiucci, buongiorno. Iva Gaudini, buongiorno.
0: Ciao, Iva. Ti un bel nome, Iva Zanic, e poi ti va anche il nome dell'Iva, però che si paga.
11: Lo so. Anche si paga e si incassa.
0: Si evade pure. Che fatto? Sei tornato qua per ritrovarne di più?
11: Forse riesco.
0: Eccoli qua, 25.
11: Sì, se si aprisse saremmo tutti più contenti e felici, ma domani il computer dovrebbe. È che così questa mattina. Allora, vediamo se ci escono i nomi. Vattene. Buongiorno, abbiamo detto. Bruno Ruggeri, Anna Maria Ruggeri, Rossella Mattiucci, buongiorno.
0: Siamo vediamoli là, salutiamoli da qua.
11: Adriana Tondo, Luigi Caprioni, Giuliano Marà, Iole Del Re, buongiorno. Roberto Levi.
0: I nuovi.
11: Gerardo Montebello, buongiorno.
0: I nuovi. Giuliano Marà e Roberto Leli. E me,
11: buongiorno,
0: salutiamo.
11: Buongiorno.
0: No. Quelle invece i cuori.
11: È uguale, devi essere tutti insieme.
0: No, a volte diventi separati. Un da te.
11: Saporosi,
0: Eugenio Saporosi. Eva, grande Eva. Ne saccio, ma ha detto, ne tengo la radio, ne saccio due per sto telefonino, non ti direbbe?
11: Non ti direbbe.
0: Imparato.
11: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. E Antonella Leonio, buongiorno.
0: Buongiorno
11: a tutti voi.
0: Buongiorno a tutti, che a fine settimana ha detto Casalena che si può andare al mare. Se ci volete andare
11: farà pure troppo poco caldo, quindi si sta benissimo.
0: Si sta bene, si può allora. Su bagno si può fare,
11: ancora no, fa freddo l'acqua. Allora siamo in radio,
0: allora
11: andiamo ad ascoltare
0: Stefania Sandrelli.
11: No, prima
0: ha cantato
11: no.
0: Pure
11: ah, sì, prima. Songbird di Kenny G, musicista e compositrice o compositore, se vuoi, non lo so.
0: Kenny
11: copia
0: famosissimo. Kenny lo mette là e ci messaggero d'Italia riapre, l'aveva aperto una volta, allora poi venne richiuso.
11: No, poi ci fu il referendum. Ah.

0: Era Kenny G con Songbird, e adesso direttamente dalla Old Hit Parade del 1966, se non ricordo male, è vero, del 1966, andiamo ad ascoltare, buongiorno, i Beatles con Michelle.
1: Della bella donna, tutte le musse che vedevo.
2: Senti qua,

0: E questi erano i Beatles.
1: Che non erano... Andate alla farmacia famosissima, Parere Strobel, che Luisa vi aspetta oggi. Ci c'è qualche offerta?
2: Sì, come no, ci sono, c'è la promozione sui solari questa settimana.
1: Promozione sui solari?
3: Che periodo,
2: fra l'altro? È ora di andare al mare.
1: Ma c'è quello al massimo, qual è il più alto?
2: Top, 50 più e protezione totale.
1: Non può succedere niente? Mi
2: assolutamente niente, mi tu hai una pelle chiarissima.
1: Mi scotto da quanto tempo? Un anno. Che andare.
2: Perché non metti il solare?
1: Come si chiama? Scotti. Ce l'ha. Solare fino a 50. Allora, ci stai. Ma chi ci sta, no? Non ci sta, se tu stai qua chi
2: c'è
1: l'ha?
2: C'è il dottor Aaron stamattina.
1: Di che origine è? Di che origine è il dottor Aaron?
2: Noi lo chiamiamo iraniano.

0: sputiamo adesso la Sinatra figlia. Sinatra figlia con
1: Sinatra figlia. Walking. Questo è.

0: E questa era Nancy Sinatra con These Boots Are Made For Walking, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana, noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

futuristico, rap futuristico, rap futuristico, pep turupistico, specpeteristico, stepperefistico, rap futuristico.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sussurrarti, non arrenderti, nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anemie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.